Minchu Tuan, da Luisa Famos. Minchu Tuan da Nouf au Nasch. Curciau pos leger e la clarità da mes settember, dir adiau a mia tristezza ci parta col svol dal ucels strivlan la lingia alba dal ciel. U Tuan, masch da giun, impla mes öls cun tia llum.

Partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina sü per val. Adiau, mes char comün natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta dal cumgià. Ci sa, Shetorn, ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia vota curceo part, l'increscentun.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Svizzera è in terza la spezia in privo da svanir, quai muss in offra port. La regenza franzosa ha capienza per il scolars che demonstration, tentant no ai becci dar da pli da nes per la formazione. I laurozzi si ferm sur trac, consundi il sventer mesdì plovi, quai ter dies grazia samurezzen e sedis grazia quira. Ie le sis, meu nome Urs Müller, bienji. In Svizzera bun mai in terza tut la spezies d'animals e da plantas en privel da svanir, quai muss in offre port dal WWF. D'attribuir sei a quai tranter autra las grevezes per l'ambiente e dalla crisi dal clima. In pli ai la Svizzera in basen da recuperare in connex con zonas da protezione. Tenor il WWF possien populaziuns tentant ersa revenir, schin sagesci a moda consequenta. Uscia saia tranter auter la lurdra tornada in Svizzera. Il WWF publicesce mince dusons l'usche numna Living Planet Report. Quel descrive il stadi dals effectivs d'animal selvadis globals. Tenor report continuesce la sparizion da species en lentir mun. In Svizzera in l'om passabun mein 8.000 persunas venidas sentenziadas per via da la Dernitsch. Redund 2/3 als delinquents derive de l'exterior, surtut da l'Algeria e da la Rumänia, quae resulte da la statistica da sentenzias penales che la Confederazione ha publicà. I detti surtut duas gruppes per l'ina requerenz d'asile e per l'altra uscenunats turists criminals, a dici il criminolog Dirk Bayer en la Tagesschau da SRF. Il Secretariat de Stadi per la Migration ha sottostriccià che mo in pitschna part dals requirenz d'asil commettia crims en Svizzera. In us medaina l'exterior en vist als protest der scolares e scolars en Francia, wo il Premierminister Sébastien Lecornu pare far concessions. En la televisione ha el annunzia mesires en connex con il managi de scola e con l'infrastruttura. La gritta e la frustrazione dal scolars e dalla scolare saia cepibla. Tentanta il Premierminister refusalas pretensions del sindicats per via del curs de sparn statal. Il sindicats pretenden sustegn finanzial de pliras miliardas euros per la scolas. Sventr il plet dal Premierminister an il sindicats conferma chi duai erdots dar ulteriores demonstrazions de massa en lentir paiais. In Spagna dati ed inna puspe protest de massa contra la mancanza d'abitazions paiables. Usse il simbol dal moviment de protest in a dunne da 87 ons mort in l'ospital. Avant due semne se ella venida abitado da si abitazion en la quale ella vivi 70 ons. L'evacuazion sforzada a ciagiunà protest de massa in l'entira Spagna. Sodel squetsch pubblic allocatur della pensionada consentì che la possia puspe tornare in si abitazione cura che la possia abbandonar l'ospital. Del sport, Balapè, Ramon Vega vuol diventare presidente della FIFA ed uscì a far concorrenza Gianni Infantino, quai all'anterior giugador della squadra nazionale svizzera annunzia in vers il Klein Report. L'elezione è il 12 de mars 2027. Già il 2019 a Vega volì candidare per presidi. Der letzte Temp nahel den Tant bitch sur vinil sustegn necessari de cinch federaziuns de Balapè nazionales per pudar candidar. Sche Vega dem plesche queste già de queste pretensiun niang bitch en conoscent. Gianni Infantino spera de vinil re-elegi per ina ulteriore periode d'uffici e le sot squitsch per via de ses plans dispitaivels de vender drets commerciales als campionatis mondials ad investiders privats. Candidatures per il presidi della FIFA pon venir inoltrades fin il 12 da november. E per finire anche il hockey singlaccia la solette partita della National League di Ersaira a Losanna pers contro Lugano con 2-5. Gli hazi de l'ura de mauna saira puspen azione quai a casa contro Kloten. Ed en la Champions Hockey League en Fribourg e Ginevra sa qualificats anticipada main per la fase da K.O. Angbizza qualificà definitiva main ne per contra gli HCD. Tavau gioca l'emna che vign a casa contro Liberec dalla Cechia per fare il pass en la prossima ronda.
0: La meteo.
1: Alzi si ferm sur tracci il suo entermesi comenzi a plovere in lentir centun. Il confin de naif se sbassa sin redont 2 mm. La temperatura maximale tranter 10 grazie in lengia di nota, 15 grazie in surselva e 16 grazie in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca la via tranter Molina ed Arvigo serrada per motista segirezza.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR. Plant per il di.
3: Chiso sch Laura tegn propi quai che la previsiun a Durs Müller en permetten pleivia an avende 2 mm sur marschi zon naif. Fos tiams de minals pneus de l'auto, vus weiss, o tir P, de d'Oktober tocam pastjes, du es nels autos purta pantofles d'un viern. Stuessiu e anfa. Io son l'Angela Hendry, bien di!

0: Adel Taville featuring Peachy con Tu m'appelle. La Chiesa federale devianta spazi de viver per irizuns, stirats, formicles e capricorns, salmains se la fasada. La compagnia animalica è de vasai quai a ton se la fasada de la Chiesa federale a Berna tia la 16ª edizion de Rendezvous Bundesplatz. Il motto è Spir Natira. Le installazioni de lisch a ton raccontano della circolazione del mondo d'animals e de plantas. In un ruolo importante gioca il Irizun, che è eligius da pro natura, sco animal del on 2026. La natura è il più importante che noi vediamo, e l'organizzatura Brigitte Roux. Il Duc cominaiva alla natura è la base che sappia di non spennessere causas novas. Artisti ed artiste di Vienna e Turic creano la show di Miasura, da Vasai se il spettacolo vende il 17 d'ottobre tocca il 25 novembre. Mince de dati tre presentazioni, la sera della Siat, la Zoc e la Snof, l'entrata è libera.
1: In una bella Giavgia, con LTL.

Vostat leiser terje venche treis vergiau las sis ed apropo uras a tiams. Fin de quai mainz, la noce dels 24 sels 21, vainus puspe de meter las uras de las treis sels duas la noce. Usceva al tiams de stat a fin, al tiams d'un viern regia puspe. Adina in hantieri de puspe s'andisa videl neif tiams. Sur tot, scinzo ufans pins. Aboli el mi demain de l'ura de quai vien schon discutau de pi decennis. La demanda cardinale ed en taun, che tiams salvas nus lu? La schlidizion favorita è un ademain bidele ple sanadaivla, tir quella conclusion vien in studi de la University of British Columbia a Vancouver. Las bieras persunas preferessen de salvar el tiams de stat, perche las seras de stat seggen liungas. Il presidente americano è da quai avvis per cel sapi da golf pledic. Plessen a Daivel fos d'entown al tiams d'un viern. Surtot la lista de la demaun è fece importante per stabilizar la ura interna, la sien e la luna. La lista de la demaun gidi de sincronizar l'ura interna col ritmus del dei de 24 uras. Lista de la sera stausci l'ura interna encontr a navos. Tutina, se tiams d'un viern, ne tiams de stat, io fos semplemein leda, se quellas tupas midades del tiams dessen neven.

0: I ella sisa miasa, tiams pelas novitats quertas cun Urs Müller.
1: In Svizzere bun mein Interesse tot la spezie di animals e da plantas en privel da svanir, quai muasse in off rapport dal WWF. Da attribuir sei a quai tranter auter a las grevezzas per l'ambient e dalla crisi dal clima. In vista als proteste scolares e scolars in Francia, wo il Prime Minister Sébastien Lecornu fa concessions. In la televisione el annuncia mesires en connex con il managi de scola e con l'infrastruttura. La gritte dal scolars e della scolare saia capibla. Tentant al Prime Minister rifusa ad investir da pli danes en la formazione. Ed in la solette partite della National League di Irsair a Losanna pers contro Lugano con 2-5. Il HCD l'ora de mauna sera può spiegare un'azione quai a casa contro Kloten.
0: Grazie Urs.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegno in casa di solitaria dat in la Veglia Decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Od sei ferm sur tratsche di plove dina puspe, quai sur tot al siantr mezzdi, al cun fin de naif quel se sbassa sin radon 2 mm. La temperatura maximale è di anter 10 grads all'engi di nauta, 15 alla sur selva, a 16 alla regiun de Quera. De maun sei per part sulla lif, quai tir radon 15 grads a Quera.
3: Vias e traffic.
0: Alla Val Calancas e la via di Antermolina ad Arvigo Serrada, quai per motivi di sagirtats.

0: RTL Impuls.
1: Xenia Pitet-Dosch è scolasta e giornalista. Ella vive con sia famiglia a Conter al Sursès. Ella è pia giornalista, scolasta, mamma, donna, amica e da un bie autor. Tutta un'ora in che situazione c'è la sua sanfla gest. Sconus totes e tots è. Oz se domanda Xenia Pitet-Dosch chi c'è la è accena main scenagin mira.
2: Ci sun ia scenin varda tirs. Io sono bec la versione perfetta de mamezza, ma ben la versione autentica. Quella che usure dirs ci fa irve noi ci un tic-tac della musica. Un tamangi ci c'è polvera e di drac per puzzagir le fenestres. Quella ci dei mala verba, plez ci po bec repeter. Quella ci lascia culare nell'arminia se la vei una scena romantica anten la televisione. Quella ci sbrigia se pis agia non fanz, ci fis ia, pida bas. Quella ci oles dis la duman an cadena aint i pijama. E forsa è che è una scuerta ci chieta, nostu ein becce degna esser perfetz. Aint in nos intern zacati cristian ci è mincia tant ferm, quel ci è mincia tant caotic uer curajos, uer quel cristian ci vo dus gedes giunchler, perché ce l'ombli dolan prema geda, ce c'el cercia giulò.
0: Impo.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera è in terza la spezia sempre ivel da svenir quei muss in offra port. La regenza franzosa c'ha pienche per scolars che demonstration tentant non doi bitch dar de pli de nes per la formazione. E l'auroz esi grisch e bletsch quai ter 10 graz a samurezza ne 16 graz a cuira. Liela 7, meu numurs Müller. Bienvenuti. In Svizzera è buona in terza tutte le spezie d'animali e di piante in privo da svenire, come muove in offre port dal WWF. Da attribuirsi a quai trante altre le grevezze per l'ambiente e dalla crisi del clima. In pli a la Svizzera in basen da recuperare in connex con zone di protezione. Tenor il WWF possi in populazioni tentant erse revenir, scienza gescia a moda conseguenta. Uscia sai a trantrauter la ludra tornata in Svizzera. Il WWF pubblicesce mince d'usons l'uscena una Living Planet Report. Quel descrive il stadi dals effectivs d'animal salvatis globals. Tenor rapport continuesce la sparizione da spezie sen lentirmun. In Svizzera in Lompa sabun mein 8.000 persunas finide sentenziades per via della Dernitsch. Redund dus terz als delinquents derivi dall'exterior, surtut dall'Algeria e dalla Rumänia. Quel risulta dalla statistica de sentenzias penales che la Confederazione ha pubblicà. I detti è surtut duas gruppes, per l'ina requerenz d'asil e per l'altra uscenum nats turists criminals. A deci il criminolog Dirk Bayer en la Tagesschau da SRF. Il Secretariat de Stadi per la Migrazione sottostriccia che mo in a picna part dals requirens d'asil commettie crims in Svizzera. Nus mit einer exterior en vista als proteste scolares e scolars in Francia, vol il Premierminister Sébastien Lecornu para far concessions. En la televisione ha ella annunciato misure in connex con il managi de scuola e con l'infrastruttura. La grita e la frustrazione dal scolars e dalla scolare sa incepibles. Tentant ha il Premierminister refusa las pretensions dal sindicats per via del curs de sparn statal. Il sindicats pretenden sustegn finanzial da pliras miliardas euros per la scolas. So entre il plet dal Premierminister an il sindicats conferma chi doi erots dar ulteriures demonstrazions de massa en lentir paiais. In Spagna dat jedine puspe protege de massa contra la mancanza d'abitazions paiables. Usse il simbol del moviment de protest in dunne da 87 ons morte in l'ospital. Avant due semne se ella venida abitador de si abitazion en la quale ella vivi 70 ons. L'evacuazione sforzata ci aggiunà protest de massa in l'entire Spagna. So del squitch pubblica locatur della pensionata consentì che la possia puspe tornare in si abitazion cura che la possia abbandonar l'ospital. Del sport balapè Ramon Vega vuol diventare presidente della FIFA ed uscì a far concorrenza a Gianni Infantino. Quai all'anterior giugatore della squadra nazionale svizzera annunzia in versi il Klein Report. L'elezione è desdoc da marzo 2027. Già il 2019 a Vega volì candidare per il presidi. Da letz temp na el dentan bec survegni il sustegn necessari da 5 federazions da balapè nazionales per candidare. Se Vega ad emplesce questa già da questa pretensione neanche bici inconoscente. Gianni Infantino spera di venire re-elegì per una ulteriore periode d'uffizi. E le sottosquitsch per via de ses plans di spitaivels da vendere drets commerciali dal campionato mondiale ad investiders privats. Candidature per il presidi della FIFA pon venire inoltrades fin il 10 da novembre. E per finire anche il hockey singlaccio in la solette partita della National League di Ersaira a Losanna pers contro Lugano e quai condus a Cinci. Il HCD l'ora de mauna saira puspen azione quai a casa contro Kloten. Ed in la Champions Hockey League in Friburg e Ginevra sa qualificata anticipata main per la fase de K.O. Anche bezze qualificata definitiva main ne per contro il HCD. Da Vaugio galemna che vegna casa contro Liberec della Cechia per fare il pass in la prossima ronda.
0: La meteo.
1: Oggi si ferma sur tracce di plova di Napuspe quasi sur tutto il sventer mesdì. Confine da Naif se sbassa sin radunt 2 mm. La temperatura maximale è tra 10 gradi in Lengie di Nota, 15 gradi in Surselva e 16 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: In Valcalanca è la via tra Molina e Arvigo serrata per motivi da sicurezza.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Dalla Damau alla Saira.
2: Allion 2024 o label de luxus Montclair organizau in defilé de moda a Solmurezzi in a show pompusa agli out cun naif artificiale sel catwalk, lasers, projecturs. Quella show è venida criticada a moda massiva, material se è divenu transportau a intact de minuto cun helicopter, la tecnica se è divenida fermada vide plantas e vegen disturbau la selvagina. Lauteron les Montclair puspe se presenta al Grijun, nomnade main a Guarda. Guarda, el vich cun 500 dels, c'è renomaus per in turism medieval. Els plans che junen per discussions bedemo al vich, mo bene alles medias sociales. C'è mincina mincina o in maini de vard Guarda a sia situazion che june per critica. De ple de quai tema, gesco proxim, io son l'Angela Hendry, gevigin bidem.

0: Vus essas sillas undas remontschas e 22 vargiaulas siat. La catch out al grischun 2026 è schon in tiamset a fin. Dentau no RTR a una schiaufa ina chaus importanta sur da la patente pelion proxim al premi pel victur de la preda. Le amna vergè doitunau usce al studio.
1: Ma quai non è vera. Ma il mondo, ma si c'è fortuna. No, ma qui è diabolico, non è un passo.
0: Il jauer Marco Fallet è venuto se su, c'è l'ogudegnau la patente de caccia pel 2027. El ciò annunziau si è ciaura Cavriel, odio il clic c'è si un nome è venuto strax o del cepì. Iro Marco Fallet fa viedia quira per survenì si uscengec El sedizuar servenius de la surpresa, el plajai, quel resti a un tocan te la proxima caccia.
2: Nai, des special, proprio bel, e è malecre enorm, e quel di ci sva, e l'ore di pa, e mondiune qui regal presente, quai sono sé.
0: El mondi è l'autron puspe a caccia, pel cacciadur passionau vigne d'esser la curonto ciavla sesiun. Ad el otro diu de nus, è l'autron improvi el siu clec tirnus per gudegnè la patente de caccia.
2: Sa, quai vo esser ci sa la fortuna e vo esser ci quesa mo avert d'annunza si proorza proorai garantì, ai?
0: Shalura, Gevijai nus de Marco Fallet vinava un bie plajai cu la patente ce l'o gudegnau a pa la proxima caccia in Bocatluf.
3: Per vus, al puls de la ghiaccia.

0: Cools Beatles, Let It Be, sei venu la siata miasa. A nus lein se weidet Urs Müller, che ci dat de neif.
1: In Svizzera è buono mai in terza tutte le spezie di animali e di piante sono prive di svenire, che muoce in offre porta dal WWF. Da attribuirsi a quai, tra l'altro, le grevezze per l'ambiente e dalla crisi del clima. In vista delle proteste scolari in Francia, vuol il primo ministro Sébastien Lecornu fa concessions. In la televisione ha annunciato misure in connesso con il managgio delle scuole e con l'infrastruttura. La grita dal scolare e dalla scolare sai eccepibile, tentando al primo ministro rifusare di investire de più denese in la formazione. Ed in la solette partita della National League di Ersaira, Losanna pers contro Lugano con 2-5. Il HCD e l'ora di Mauna Saira per spena azione, quai a casa contro Kloten.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in caso di solitariedad in la Villa Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Od sei ferm sur tratje di plovedina puspe, quai sur tot al siantre mezzdi. Il confin de naif se sbassa sin redon 2 mm. La temperatura maximale di antre 10 grads all'engi di nauta, 15 alla sur selva e 16 alla regiun de Quera. Demaun sei per part sulla liv, quai ti redon 15 grads a Quera.
3: Vias e traffic.
0: Alla Val Calancas e la via di Antermolina ad Arvigo Sarada, quai per motivi di sagirtats.

So, plaun plaunet Zaida se prepara pel final del Kikrisis. Otto Haini de Seato Dumnaulas in primas treis rundas con rimna 21 bons. Ot se vessi veni vitir minimum 9 della ronda del final plus al jackpot 12 quai des bons al valur de 460 francs. Iu ges rianda propi. Iu son pinada la fanfara. Vai un mezzo a disposizione, letta specchia, vai il marvello, sa sciagliela ne bedia, sa Otto Haini de Monia, de I Cool Jackpot. Quai udinus, ein ferm, 30 minutes.

0: I è precis, vegnavan las oggi, nus giugain.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Also, io sto conceder, mio pols è schon cresciuto in teg. Il cor dat in teg splespert, l'auter io agge de fanuet, spezial auter che preleger las pretensions, nus giugai noz al final del Kikerisis con Otto Heini de Siat. Otto Heini, covezi o con via spols, vossa nervosa dat?
3: Mi rigido una Angela, un esercio tip-top.
0: Tip-top?
3: Yeah, yeah.
0: Proprio in somma non è nervos?
3: No, no.
0: Che?
3: Poi, se va a vai, è ciò che si giuc.
0: Exact, also wie das Rezept ist, bitte prendere meme serius.
3: Nein, nein. Das ist ein seriöses Kaus.
0: Jetzt kannst du starten. Was weiss du eh schon, gut in Jau, Jackpot? Weiss forza, in lauter Tipp, schiene Personen, Titel, Attracia, jusse Participas, ebudien. Dat in Tipp, ko venisci liunsch?
3: Facuna, den Pua, wie ein paar Kletsch.
0: Exact. Es weiss eh schon, tschicke, wuss comprasses, budien?
3: Oh, lass mich schauen.
0: Tot zu nur, kommt es bons, die Datle, fin finale.
3: Ja, yeah. Oh, letztes Jahr ist es schon polit.
0: Nicht, exakt. Schalur, l'arbiter ci kontrolesche dombres punkts, ein arbiter versau, Sergio Guetsch.
4: Ade, Otto Heini.
3: Bien gi, Sergio.
4: Nos vain schon gi il plagiair kesta stat, kun a surdare bons a Otto Heini, kun esser stoterell, einten steiva a giuir il kikari seis sen viadi, o faccia caleda grand plagiair, era nous, e tignan osa i spoilers.
3: Ade, io a giu plagiair.
4: Ci garteggia i roz, puc pe vurdar, ce ci kel final porta, gia vijagna tot bun, Otto Heini.
3: Grazie.
0: Schalura, trai nus bie pledici alla lunga, Otto Heini edemi bien klit.
3: Grazie.
0: Al schion svizzer Marco Odermatt festive schotz su 29 anniversari.
3: Ja.
4: Fallo.
0: Al cantador svizzer Luca Heni o en atelizioz ele plivelstia Odermatt.
4: Correct.
0: Con la deponia rossa de forn se cuire, dove la dercira superiore se facentà.
3: Yeah.
4: Falò.
0: Il plait subcontinental contiene tutti i vocali che dat.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Durante il 1 settembre, sei venuto a citare 22 lufs e lufins.
3: Ja.
4: Correct.
0: Al grigion sei venuto a flau singles reisen sen 2.300 metri yeah. Sur mar.
4: Correct.
0: La notte del 24 al 21 d'ottobre sei de mi da l'ura.
3: Yeah.
4: Correct.
0: I è de mi da la notte delle 2 e delle 3.
3: Ja.
4: Correct.
0: Alfred Nobel ha inventato la bomba atomara.
3: Ja.
4: Fallo.
0: I non ho minimum 52, maximum 53 jamnes.
3: Ja.
4: Correct.
0: Marlene Reusser ha guadagnato eir aur alla quersen contro l'ura al campionati mondial.
3: Ja.
4: Fallo.
0: 12 jedes 12 e de plecce 13 jedes indisch. 12 jedes 12. Ja.
4: Corretto.
0: Io altro ciao forza vai sbiu diu zurel aber.
3: Ben ben.
0: Tip top.
3: Fate quenne.
4: Esperto c'è che la macchina sta preparando le strefre,
0: sa. Allora, covezio.
4: I dat quel moment da tensione sco avant la sorta da penaltis del finale della VM. I vain fac dodas pretensions. I dovra nov correctas. Otto Heini o fac da kelles.
3: De oc.
4: Dodas pretensions oc. Knapp de speras.
3: Quen juc.
0: Ston mal, lura. No, quelles duas jedes tu vais fac nov, vessi dovrau oc. Aber so viu vais tu tini ne massa.
3: Quen juc.
0: Sergio, lässt es forza un in den duas deklarar.
4: Marco Odermatt, Otz, Vanciano Vons, kula deponia russna da Furens, ebbe la darcira superiora da Coira, ma quella è Adomat,
0: Vanciano
4: da Coira. Quella è Adomat, grand tema, ir sto cals deis ante las medias. Alfred Nobel o inventò la bomba atomara, el o inventò
0: dinamit.
4: Dinamit.
0: Ah? La bomba atomare è del Oppenheimer.
4: E Marlene Reusser o guadagnea ai campionati d'Europa.
3: Ebbene.
0: Pinches, pinches, trapples.
3: Ma quel momento.
0: Otto Heini, io ein schedin che fatti gran plagiai de giugar con vus.
3: Io vai giugar un plagiai con vus.
0: A schiua, d'un braun dred vais gudinau vence c'un bons qua c'è egge e in biala somma. Gratulazion. Ludivijo vino va un in bide, budien in autrieda.
3: Io vi giù a vus di qui.
4: Gratulazion, se bel ta imbassiato Otto Heini.
0: Adia.
3: Adia, grazie per te.
1: Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Fagiai-nos in pin excurs al sport. Bianca Gisler de Schuol è snowboardista cun tierp ad Olma. Ella ha un gran successo in sia carriera. Di antra altres, ella stada della partita als Jocs Olympics 2022 a Peking, no che l'ha muncantau il final mo per in quart punct. Blessures on frenau la giufna sportista per la stagion vergeda o ella puspesse vi un scheiver de fa parte de concurrenzas della Coppa d'Europa.
1: E sto a dire la verità, e non era mai del tutto giuro se era per quel passo in avanti, era perché il mio trainer aveva detto che non era più grave, le strisce non erano più grave, e ci sono fatto lavorare con la blerda più, e l'ha fatto la maniera un po' più giuro se funziona überhaupt.
0: Con tornare al parco del snowboard a Selas Rampas con Sales o Bianca Gisler, può spesso venire confidenza in se stessa.
1: Dopo il primo wettkampf che ne ho e ne ho visto che sono arrivato sulla terza piazza, ne ho visto, ok, sono a moduna qua e sa che a moduna far e sa che questo funziona.
0: Il successo entsta motivazione di continuare, malgrado i buoni risultati, se è la curdata o del cadre di Swisski, o se è la fa finanziare tutto senza. Questa è di grief, è la vedi in town e un priu in massa. La grande finamira di Bianca Gisler è di ritornare al cadre di Swisski, ad uscire alla Coppa Mondiale di Slopestyle a Big Air, a naturalmente di saversi partecipare a Jocs Olympics. La nuova stagione di snowboard, anscheiva per ella, mi Dezember sel Schildhorn.

0: Las novitats de RTR.
1: In Svizzera è in terza le spezie in privil da svenire quei mossi in offre port. La regenza francese ha già pienso per gli scolari che demonstration tentando da ai bici dar da pli da nes per la formazione. Il lauro è si grigio e blecch, quai ter dies grazie a Samorezza ne sedis grazie a Quira. Jelle Soch, mio nome ist Müller, Bienji. In Svizzera è buona mai interesse a tutte le spezie di animali e di piante in privil da svenir, che muoce in offre porta dal WWF. D'attribuirsi a quai trant altro le grevezze per l'ambiente e dalla crisi del clima. In pli hai la Svizzera in basegn da recuperare in connex con zone di protezione. Denor il WWF possa in popolazione stentante erse revenir, scienza gescia a moda conseguenta. Uscia se trantrauter la ludra tornata in Svizzera. Il WWF pubblicesce mince d'usons l'uscenum na Living Planet Report. Quel descrive il stadi dals effektivs d'animal selvatis globals. Denor rapport continuesce la sparizione da spezies en l'entirmun. In Svizzera in l'anno passato ormai 8.000 persone venivano sentenziate per via della Dernitsch. Redunt 2/3 als delinquenze derivano dall'exterior, soprattutto dall'Algeria e dalla Romania. Quai risulta dalla statistica delle sentenze penali che la Confederazione ha pubblicato. I detti soprattutto due gruppi per l'ina requerenza d'asilo e per l'altra uscenum nats turisti criminals, ha detto il criminologo Dirk Bayer in la Tagesschau del SRF. Il Secretariat der Stadi per la Migration ha sottostricciato che mo una piccola parte dels requirenz d'asil commette crims in Svizzera. In us medaien all'exterior, en vist als proteste scolares e scolars in Francia, vol il Premier Minister Sébastien Lecornu para far concessions. En la televisione el annuncia mesires en connex con il managi de scola e con l'infrastruttura. La gritta e la frustrazione dal scolars e dalla scolare sa inciapibles. Tentante al Premier Minister refusales pretensions dal sindicats per via dal curs de sparn statal. Il sindicats pretenden sustegn finanzial da pliras miliardes euros per la scolas. Sventre il plät dal Premier Minister an il sindicats confirma chi duaia erots dar ulteriures demonstrazions de massa en lentir paiais. In Spagna dati ad in puspe protest de massa contro la mancanza d'abitazioni spaiables. Usse il simbol dal movimento de protest in dune da 206 dons morte in l'ospital. Avant due semne se elle venide abitada or de si abitazione in la quale elle ha vivi 70 ons. L'evacuazione sforzata a ciagiunà protest de massa in l'entire Spagna. Sotto il switch pubblico ha l'occatura della pensionata consentì che ella possa puspe tornare in sia abitazione cura che ella possa abbandonare l'ospital. Del sport balapè Ramon Vega vuol diventare presidente della FIFA ed uscire a far concorrenza a Gianni Infantino, quai ha l'anterior giugato della squadra nazionale svizzera annunziato verso il Klein Report. L'elezione è il 18 de mars 2027. Già il 2019 a Vega volì candidare per il presidi. Da letztemp na el dentan bitch survenì il sustegn necessari da 5 federazioni da balapè nazionales per candidar. Se Vega ad emplescia questa già da questa pretensione neanche bitch è conoscente. Gianni Infantino spera di venire re-elegì per una ulteriore periode d'uffizi. Elle so squitch per via des plans di spitaivels de vender drets commercials del campionati mondial ad investiters privats. Candidatures per presidi della FIFA pon venire inoltrades fin il 18 da novembre. Dank del hockey singlaccia la soletta partita della National League di Ersaira a Losanna pers contro Lugano e quai condus a cinch. Gli HCD è l'ora di maune saire per spena azione, quai a casa contro Kloten. Ed in la Champions Hockey League in Friburg e Ginevra si qualificata anticipata main per la fase da K.O. Ang bizza qualificata definitiva main ne per contro gli HCD. Da vau gioca l'emna che vigna a casa contro Liberec della Cechia per fare il pass in la prossima ronda.
2: La meteo.
1: Oze si ferm sur tracce di plova di una puspè, quai sur tot il suenter mesdì. Il confin de Naivs se sbassa sin redont 2 mm. La temperatura maximale è tra 10 gradi in legna di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca la via tra Termolina e Darvigo serrata per motivi di sicurezza.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Pront per il di.
3: La musica de pop ne cede de pi decennis, melodias, reches d'accord e motivs de la musica classica, cedi direct sco sample, citat, ne semplemein sco inspiraziun. In dels exempels als ple renomai, Because dels Beatles. La reccia d'accord basescia se la Mondscheinsonate de Beethoven semplemein sonau una voz. Musica de pop inspirau de musica classica.

vegnida fatta extra per la lumnezia, la sera da pulente di Usilgin, con quella le so fa ad as lumnezians in grand plaisir, naturalmente a nostra famiglia, a nostra cara Chiara, a nostro caro Flavio, a mio caro Albert, a divisione delz in bellezza di, a vostos che te glaistir, divisione in bidì.

0: Musica actuala sin ondas Ramoncha 77 Bombay Street somehow.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Grandes melodies murren mai. Melodies che Beethoven, Bach, Rachmaninov von componiu avon centenes, juneschen bitte in bibliothekes ne halles de concerts plein porla. Elles comparen ad ina puspe, magari era lo no kins nianc spetias elles. Alla disco, ein himnis de boybands, ne sco hits mundials. Avon schon contons o Walter Murphy, in pianista componist american, diu su gran moment a survenu attenzion internazionala. Al 1976 el nomnad main combinau cun sia The Big Apple Band, musica de disco cun musica classica. El ha fatto una versione della ciunavla sinfonia de Beethoven al stil de disco. Il song è stato genivamnes als charts americans in jamnes sin plazza in. Quai successo motimau Murphy de fa ulteriores combinazioni de disco a classica. Usche per exempel Rhapsody in Blue ne Phantom of the Opera. Walter Murphy o è componiu musica de film e de series, an conoscente se ein speciale musica de films de comics, Family Guy et American Dad. An ustet Linus, al gran hit de Walter Murphy e The Big Apple Band, A Fifth of Beethoven.

0: E è precis las 8 miasa ad Urs Müller e Pinaus cu las novitats quertas.
1: In Svizzera bun mai in terza tot la spezies d'animals e da plantas en privel de svanir, quai muas in nov rapport al WWF. D'attribuirse a quai 30 autor las grevezzas per l'ambiente e dalla crisi del clima. In vista als proteste scolares e scolares in Francia, vuole il primo ministro Sébastien Lecornu fa concessions. In la televisione el annuncia mesires in connex con il manage de scola e con l'infrastruttura. La gritta dal scolars e dalla scolare sai accepibla. Intanto il primo ministro refusa di investire da pli danes in la formazione. Ed in le solette partite della National League di Irsaira a Losanna pers contro Lugano e quai condus a Cinci. Il HCD e l'ora de mauna saira puspe in acziun quai a casa contro Kloten.
0: Grazie Urs.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte. Consigliazione e sostegno in caso di solitaria data e la via decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Oggi sei fermo sul traccio di plovadina puspe quasi su tutto il centro mezz'di. Il confine di Naif si sbassa in radon 2 mm. La temperatura maximale è di entro 10 gradi all'engia di Nauta, 15 alla surselva e 16 alla regione di Quera. Domani sei per parte sulla Lif, quasi in radon 15 gradi a Quera.
3: Vias e traffic.
0: Alla Val Calanca è la via di entro Molina ad Arvigo Sarada per motivi di sedirtate.

Sugar Babes con Hole in the Head. L'Indra Statiers, stier stars de musica. Stars con renom mondial survegnen adina tot quai che lur cor gevisa. Con stat, bidget del tot. Liam Gallagher è il cantador della band Oasis, en conoscenz per inne lauter scandal.

Ella era staus ina sera in sortida, veva bubiu pulit, a cunisch pella dimora da Jamie Oliver, cuginer da Star, o Gallagher patiau se la schiaffa da bref se clumau, fodame in sandwich da jambun, pel hoz. Jamie Oliver o bigliadau sua tiencia e lo viert la fenestra a clumau, svanescia, io son 10 vide metra leci mesu fauns. Quai o Jamie Oliver tien conoscenz per sies acinas emissions da cugina ed è per scriver codis da cugina raquintau dalla Rheinische Post. El sedi zwar fan de d'Oasis, cun qua cel sedi cresciu se cun quella musica, ed i vedi e dau in e l'auter in scontor cu la band, dan taun randala la sera, mo per qua cins august, sen in sandwich, ed an conosce in bien cuginer, lietz volu tutina bedia. Simpatic! Simpatic!

0: Vustatleis RTR in 12 minuten seiles nov. Se antrin meins pausa del podcast Ils dus de nus, sen Markus ed Elias puspestai al studio de registrazion. Antine si amles vacanzas, ed inen e l'altra aventura, procuren alla nova episode per las ple differentes historias. Per exempel, de Elias ti racquenta de sia in prima psicoterapia.
1: Comincia se zuida venia più intensiv ed è bader, c'è se ven ordela se zuida suonea se, boh, podes gridar, ma in un esmo, e non sono a quel punto, ma sono se, e mi sento una vascia, in cui ci dovrebbero essere una goglia, per ste carente.
2: Krass.
1: E batte, dice se, mince se zuida, boh, se arrivare in un punto, c'è sgratta in x in lön, in cui capitals.
0: Profunditats, dentaune ciucedats, quai è il recept per in episoda classica Ils dus de nus, a quai dati è alla plenova episoda. Markus ed Elias è de retorn ad inviden per compagnia auditiva. Tot dudi ne vende questa sera all'episodio 542 via Play RTR ne es in rtr.ch.

0: Las novitats der RTR.
1: La Vischnanca da Tujec può decidere la fin de novembre all'urna davanti la revisione totale della planizzazione locale. Ed il Departamento federale di Defensione stosce 4-7 in ulteriore spazio per ingrodire l'armada. Con due sistemi, sotto le 9, al microfono Urs Müller, BNG. La Regionanza Comunale de Tujec ha approvato ieri sera la revisione totale della planizzazione locale per mounts della votazione all'urna del 29 novembre. Con una grande maggiorità del sovrano 30 autori di la legge di costruzione e del regolamento delle fine mires di protezione davanti la contrada da Palì Maigels. Avant in on n'era la radunanza comunale becentrata in la deliberazione della revisione ed aveva ritornato la faccenda alla suprastanza comunale. Per ingrandire l'armada dovrei fin 7 plazze di lavoro supplementares, quai stimma il Departamento federale di Defensione, VBS. Per suenter duaien uscibleres plazze sco possibile venir spargnades en auters lieus. Konkret vuol il Ministro de Defensione Martin Pfister redimensionar la strukturas de gestion e centralisar la partizion de finanzas, personale e comunicazion. Tant l'armada Schweizer Square Arme Suisse e in dentant skeptics e dubiten chi sia possibile da compensare intern personal supplementar. Le discussioni s'enciausene seien anbec terminades uscia il VBS. Ozendi lavoren redund 10.500 personas per l'armada e per Arme Suisse. Nonostante la guerra nel prossimo Oriente, l'Arabia Saudita è da attacce in due piazze asiatiche, tra le persone sono venite smazzate, passa 30 ulteriori sono venite blessate, come hanno comunicato le autorità locali. Davanti agli autori delle attacce sono le autorità facendo alcune indicazioni. L'ultimo tempo hanno i ribelli di Houthi tenuto alcune indicazioni ad inapuspea attaccare le piazze asiatiche in l'Arabia Saudita. L'Iran sostegna i ribelli. In Stati Uniti hanno i democrati portato plant contro il presidente Donald Trump. Els rinfacciano del de finanziare propaganda elettorale con denaro statale. Konkret war per Spots der Reklama, che in Venice messe in la televisione, mo pauke semne savant las elections der Midterm. La Regenza Washington contraffecce con questa azione al drech vertent. Il Spots der Reklama vengen già de pin temp criticats ferm. Schkorrektion a Trump annuncia de finanziar quels sets en l'avenir.
0: La meteo.
1: Oggi si ferma sur tracce di plova di Napuspe, quasi sur tutto il sventer mesdì. Il confine di Naif si sbassa sin redund 2 mm. La temperatura maximale è 30 10 gradi in legge di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca la via Tranter Molina e d'Arvigo serata per motivi di sicurezza.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla damau alla saira.
2: Vies Radio accompagna vos in tutte situazioni, sedia quai durante con auto, alla lavur, ne a cesa durante fa al percesa. Fa plagiai che vos tatlais, io son l'Angela Hendry, che vi givin vau in video

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Oz als oggi d'October, sai gratulada duas jubilaras. Simona Kajakob a Trin complenesce oz curontons, a 92 festivesce Maria Pelican de Surain, se senta alla Chiesa Sogn Martin a Tron. Las gratulazions culs bials pleits a divis musicals udisvus scoadina all'emission Gratulazions las 12 miasa Cotier RTR.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Anche noi vos è una persona che è nascita al dede d'oz e vos fagessis bugien in plagiai. Telefonai de me ossa al studio 0800 20 21 30. Se vos leis scengedie la scadiola dat RTR 0800 20 21 30.
3: Vamos lá!

0: Us essas tier arteries sedi svergiau las nuf nus mirain. Ci ciascia se la grada la scadiola da dot si udec. Biendi, Gianna, che vietza la Martina.
1: Bon di, don Angela.
0: Vus l'hais gratulat al fra?
1: Si, es jint gratulat a mas frar Ulrich, Ulrich Hefner, de la Punt, che gli vijar tot tot al bun, blera, senda i fortuna, i ce lese io dair la vita. Ma quai falcion?
0: Vus weis tradiu sia tontin, el sia tontinavel ol, schon pensionaus in perons, dentaun lunga rus ol in soma bella.
1: Na, el es un om, c'è in figin la compagnia, el va in te ciaccia, la in cianda ciaccia, ci ti accompagna Blair, el fa musica, ed es Blair in gir.
0: Ad el ciaun è c'è razz?
1: O quai de mot la massa Blair.
0: In gr- c'è in mazaun, in gron, in pin?
1: Na, le pittesc più gran, sco be piccin.
0: Aber in pulit, in pulit, bedin cin sto tu mai?
1: Mi ti tanto resto il giorno in pabrir, ma ho scelto il nana, davvero teme noi, nana.
0: Ah, flott. Eba, vous weiss detel Ulrich Hefner de Le Pont, che muest, festi vesel sia tantina, vel e lasci se la grada la scadiola de DRTR. Gianna Kvietzel, grazie fig pel telefon, vi ne van in bide.
1: Grazie fig, don Angela. Belli ora quella.
0: Adio.
1: Arrivair.
2: La Cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: culas ganas ite digi no sai venu las 924. Tiams de fa plats per Sergio Guec, el surpren la moderazion proxima main. L'emprem lesiu d'antau non se vai, tietje specia, ein ti emission, Sergio.
1: En tip, trant rotor per totes e tots, ci gioldan comunabla mancen bel time banzeman ci staten gugent da compagnia, ci on gugent bira e brezels, dirndels e cioces da ci rom Oktoberfest. Sonda, til restaurant da montagna Tigignas sur Savognin, discorinza schon oz sur Tlonder e, en tip da televisione per las proximas dus domenges, strouge noter animal, desde sentimains usche differenza nous. Scu il lauf. I wop il lauf in tankel film. Il lauf è tornò an grigion e con el er la domanda cant spazi o quel animal salvadi an nos mont modern. In film fitch interessant, in film fatch fitch bagn e quellas ed otras domandas tracta quel film. Il clom dils laufs. Nina de Funz, Giori Leso, quel film è oz live in til studio siva las endas.
0: Tuna ben i rianda in scadinkas, scodina da sta con nus. Iudeci d'antau na dia, mio nom Angela Hendry, o faci plajaide da compagnevus tras la damaun.

0: hat so ganz normal.
1: Rihanna, der RTR. Ora da Chamona, Jessens an Surmiran. La Givgia an nossa compagnia al microfone Sergio Guetsch, Foplagier, Giavescian Bunde.

0: S'allegrar dalla fendemda i vo be pledei anc oz e dumang dar tot. Allo el puspe fendemda. Dumengia savez vosotros far il nos program da musica.
1: Avais vos ingiavis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a societat da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Gia vijai musica live in l'emission u bain in la rait sin rtr.ch. Il concert sin gia vista RTR.
2: Presentada fleurop.ch.
1: Mince domenja, tantalas indes e las dodes.

0: già sche ischas schon turnossa da far comischung su diglia termin, diglia coiffeur e savez gugentan pruar da angevinar la ciosa.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: E sa offereira vos otters oz bons an la valetta da 40 francs scilez pruar da angevinar la ciosa. Kelz treis ciavazzins da scriven la ciosa.
3: La ciosa pon ins farsets. La ciosa è per ufans e crescits. La ciosa dati in differente sorts.
0: Ci ho una buona idea, 0800 25 30, la ciosa in spol far sets, la ciosa è per un fans e carcias, la ciosa datil an differentes shorts. C'è pudess che il eser 0800 25 30, ci vesses gust da ampruar da gudanier bons an la valeta da 40 francs. Ci ho schon ina idea, la ciosa ins polje far sets, la ciosa è per un fanze carcias, la ciosa datil an differentes shorts. Co è RTR ciosas?
4: De bien di, avoi duf de sugan.
0: Bunde Imelda.
4: Eu dice la tachola per la domenica.
0: Ado si vec la liongia allo la tachola per la domenica. La liongia neida proponeida ir da Imelda duf. Oz la tachola per la domenica in classiker quel grandios ansolver dalla domenica gugent cun tachola Imelda duf. Also, non svordagni neda. La ciosa in spol farsets. La ciosa è per un fan zecar scias. La ciosa datil an differentes shorts. Cerciainza la tarsciola.
4: Oh, ma te buc.
0: I cerciagni bec è la. Gugente no treda, Imelda Duff.
4: De.
0: Bella Givgia.
4: Ciao.
0: Proposta numero dos. RTR Ceciosas, ci è al telefon.
5: E bien di che ho i vanzini da su rai.
0: Vez irgugent tarsciola la domenica.
5: Oggi, sono.
0: Ci ho becce irgugent tarsciola. E a Cecior Cianza?
5: E un po' con sirup. Il sirup, da suicini, da puerones.
0: Il sirup, in sepol farsets. È per un fan zeccarcias e dat el an differentes shorts Ivagna cercea il sirup. Cordiales gratulazions. Bonza la valetta da 40 francs con aver proponia la proposta c'è madama manch la soluzione il sirup scu isas neida terkegli
5: o ursa fain sirup de switch
0: e che gli ha dato l'impuls c'ens pudesse forse ampruar da proponer che la proposta agli ceciosas.
5: Grazie.
0: E allora, Blair Plagier con il Zbons.
5: Grazie.
0: E ven avant in una bella Givgia, buon divertimento con i nostri programmi, Adelina Venzin.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Uscheia, giunza a partire da domani in una nuova ronda ceciosa, si data in una nuova ciosa da angivinar e per angivinar quella ciosa datilir tre novs ciavazzins, tot che a partire da domani anche il nostro programma di avant mezzde ceciosas, il nostro gida angivinar in carta las dish.

0: expert chi quel chans crei Adelina Venzin è schon la terza victoria degli nos quis cecioses osa durant il ochover. Treis victorias ed oz è pir ils oc da ochover schon gudanie durant quel meis on Claudine Dermont Analia Stupan e oz Adelina Venzin.
1: Danus.
0: Gratulazioni, Blair Plagier con il Sbolz.

0: Las novitats ter RTR.
1: La citata quera precisesce ils criteris d'admission per las classes bilingues. E la vischnanca da Tujec può decidere la fin de novembre all'urna davart la revisión totale della planizzazione locale. Quendus ils temas sozza las dies, al microfon Urs Müller. Bienvenuti. A partir de l'auter onda scola valen novas condiziuns d'admission per las scolas e scolinnes bilingues de la citat da Quera. Concreta en quels ufans prioritat che saen crescit si cun duas linguas e che discuren rumanci o italians in un nivel adequat alla Viglia Dicina, a precisar la citat. Is da vos on sae da cas nua che la lingua sae bitstada d'interesse. In vista la mancanza d'aua extende la vischnanca da tumiliasce las mesires de spargnar aua a veulden e da scet, quai per garantir il provvediment d'aua durante ils proxims mais, ai numen in a comunicazion. De nov sai a scumandad en planir puls de lavar autos e de sauar surfaces. Già da pil cercladura palescia la vischnanca la populazion de spargnar aua. La radunanza comunale da Tujec ha approvato ieri sera la revisione totale della planizzazione locale per mauns della votazione all'urna dal 29 de novembre. Con grande maggiorità al sovrano, trant rauter di gela legge de construzione e dal reglamento della finamires da protezione da vart la contrada da Pali Maigels. Avant in on n'era la radunanza comunale bitch entrata in la deliberazione della revisione ed ha ritornato la facenta alla suprastanza comunale. Per ingrondir l'armada, dovi fin 7 plazes de lavur supplementares, quai stimma il Departement Federal de Defensione VBS. Per suenter, do ein usche bleres plazes sco possibel venir spargnade sen autres lieus. Konkret vuol il Minister de Defensione Martin Pfister redimensionar la structuras de gestion e centralisar la partizion de finanzas, personale e communicazion. Tant l'armada svizzera square arme suisse in dentan skeptiches e dubiten chi sia possibile da compensare intern personal supplementar. Las discussions en chausen seien ang bitch terminades uschia il VBS. Ozendile wuren redund 10.500 persones per l'armada e per arme suisse.
2: La meteo.
1: Oggi si ferma sur traccia di plova di Napospè, quasi sur tutto il sventer mesi. Il confine de Naif se sbassa contro Saira sin redund 2 mm. La temperatura maximale è tranter 10 gradi in legna di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanche la via tranter Molina ed Arvigo serata per motivi di sicurezza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di, mes radio.
5: RTR o il plaseir da poder accompagner vos outers enten calo ura er. Richard Marx, Fenion Zocianta, Abashi e Bee Gees, Vainza er. Al microfono Sergio Guetch, giovesce una bella gifgia.

0: RTL Tipps e Tricks per Vus.
1: La stagiun da ton è la stagiun da deir a viandar, da deir a pè, da deir a spass, tra zils goz, da larers oransem, da vurdar senils lais da bellezza e la pizza ci dat proprio quel bel sentimento e quella culissa da ton e sper ma tot quegli ins Dovra da quel ci indicescia noua cianzvo tavlas che las tavlas melnas ci indicescian cant dei cianzvo anc finian se som il piz niter la pendiculara o allora til restaurant per nou sel che il ins ced il tota faccia normal an terra tudescia dantant allo vign savenzam indiceida la distanza an kilometers an stagl anten la durada dalla gita effettiva candei cianzò per far quegl. Perché egli che gli usceia? Natalia Diller o fac ricerca stirs?
2: Hai per precise. Qui ho in sé una fitch simple declarazione. Se la contregia è semplicemente plata, allora basta qui da avere indicazioni in chilometri. Ma appunto, giusto se te non si ingrigiunge, se vuoi in montagna, allora so io era di una da risguardare ciò che vuoi in su ed in giù. E là si trova allora naturalmente da più tempo con questa cammina semplicemente gualivora e qui vengono allora appunto per parte R. Guardò in Germania, ma se via ci mai per esempio sulle Zugspitze, era indicato al tempo di una distanza, però normalmente in Germania usciva ci disse appunto indicato in chilometri, perché ci disse fitch plat. La differenza dopo del resto era in Francia, subici svo in su ed in giù, mentre fatti in durata della gita usciva semplicemente la distanza in chilometri.
1: Tot clear, scu precis vignano lo facias che le indicazioni per la distanza è che gli è una simple cosa da tanto il tempo da dire a pè sarà che gli forse un po' in più complicia.
2: Hai, also fino al sans 800 ed era quel proprio scherzo, so tramisa qualcun affer questa gita e quel vava allora da guardare su l'ora quand lunch ce l'ho drovo. Per part, as allora però er fat ciaminir gli stessi tragete differenti persone, also alpinisti, i fans, gli più vegli, più giovani, semplicemente per ci svava allora una buona media del tempo. L'ora, as però sviluppò una formula, quella è svaira complicata, ma di simple, vengono semplicemente guardò quand lunch es al traget, quand ferm voque in su, quand ferm voque in giù e quand greve es questa senda insomma per passer e dusche veng l'ora fadora al quint e l'ora indicio quist temp.
1: E che gli constava pleumanca, ma d'antante beccia degna.
2: Hai, also giusto in grigion, poco essere al caso, c'è il tempo non con il tempo più del tutto. E qui ho da ci fare con le stivle. Le nostre stivle sono sempre uscire robuste, ci sono in ciò del tempo, perché ho lavorato appunto senza questa formula e per quel poco essere c'è ci sei forse un po' più svelto un problema con un alpinista o del sans 800. Or dalla vista della persistenza ho il grigion con la teoria un punto positivo, per quel ci planizzation da rivere l'ora in cessione in auto da posta per incontrare non è forse più del tuo ideale. Ma almeno vanno le nostre indicazioni del tempo in altri chilometri, so se ci spotta tu in planizzare più o meno si arriva.
1: Perché è meglio da andare in Svizzera non dare un tempo, perché un chilometro che gli informazioni da Natalia Diller.

0: Ampurmes, Bashi, il elas dijamesa.
1: Il challenge.
0: En tip per questa sera per voi autres a Zug e Contourn, Dr. Martin Tomaget referesce da Vart Masdegna da Medis da Cia, entre las valadas montagnardas grigiunas, cheglia dil zons mela 850, finianiglia vance vance 6, scuniva tracto a Vandons, e scuela Masdegna zamidada da Vendalo. La locazione da quel referate è il Sibach Sal a Zug, a partir dalla set questa sera, inclusiv er aperitif e cagna. S'annunzgir in soglia gugent via la Union Cultura en la Bassa, els s'allegran da vossa visita.
1: Il Gelender.
0: Janosa per sonda.
2: Oh, zapftis!
0: Oktober fest antil restaurant da Montagna Tigignas sur Savognin sonda. Discorrenza anche sur Londra in poche minuti.

0: Granta Klassiker Fegnons 70 Bee Gees Staying Alive an endersche Minutes ei las endersch.
1: RTR Impuls
0: Con Zegna Pite Dosch, scolasta e giornalista, ella veiva con sia famiglia a Kunter an Surses. Pigl ses impuls da dotz sa domanda ella.
2: Ci sun ia scenin varda tirs. Ia sun bec la versiun perfetta da mamezza, ma bain la versiun autentica. Cala cusure dirs ci foir venoi ci antitac della musica. Ein tamang i ciccia polvra e dic drac per puzzager las fanestras. Cala ci dei mala verba, plez cin spo bec repeter. Cala ci lascia culare nell'arminia, se la vei una scena romantica ant in la televisiun. Cala ci sbrigia se pis agia nun fanz, ci fis ia, pida bas. Cala ci oles dis la duman an cadegna ant i pijama. E forsa è che è una scuerta ci chieta. Non sto a invece di essere perfetti. Anche nos intern, zaccati cristian, ci è mincia tant ferm. Quel ci è mincia tant caotico e coraggioso, uer quel cristian ci vò dus gedes giunchler. Perché ce l'ho amblidò l'amprema geda, ce c'è il cercia giulò.
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: La citata quera precisesce il criteri d'admissione per le classi bilingues e la cassa de pensione della Confederazione diventa in un frenda da hackers. Qua in dus il tema sozza la sendisch al microfono Urs Müller. Bienvenuti. A partir de l'autoron de scola vale novas condiziuns d'admissione per le scuole e scolines bilingues della città de Quera. Concreta in quest ufans priorità che sa in crescit si con duas lingues e che discurri in romancio italiano in livello adeguato alla veglia dicna a precisa la città. Ils ultims ons ein genitors non nada mai intramess loro fans in la scuola bilingua per evitar classes con bler su fans dell'exterior e beciort interesse per il linguaggio. L'economa de Managi Anna Jäger diventa manadra della Senadura, che ha comunicato l'organizzazione per il provvedimento del Senadat dell'Engie di Nota. In plia è la Senadura decis da concentrare la cira de persone con demenza a Promolins. La stazione serata de demenza in la Casa du Lac sia attualmente mo poc occupata. Il vice de guarda c'è una persona che candidesce per la superstanza comunale de scuola. Berta Privostza mette a disposizione per la frazione, che ha confermato la vicinanza sin du monde de RTR. Uscì da tiostans candidati e candidate scossezze in la superstanza. Le elezioni per il presidi e la superstanza de scuola in il 18 ottobre. Hackers hanno attaccato la cassa di pensione della Confederazione Pubblica. Le date sono venite singolate per la fornitura di software esterno. Anche non sono ben chiare le date che sono venite singolate in dettaglio, che ha comunicato la cassa di pensione. Le persone partecipate sono venite informate. La Procura Pubblica Federale investiga questa in causa. La pubblica è una delle casse di pensione le più grandi della Svizzera. È la numero di più che 110.000 persone assicurate e persone che ritirano in renta. Ed anche in novità della NHL, il Winnipeg Jets ha guadagnato contro Colorado Avalanche con 3-2. Per la squadra di Nino Niederreiter è stata la terza vittoria in serie. La teciadra grigione è da nuovo ma in becsta nel cadre per la partita. Niederreiter sei sta dan vans.
0: La meteo.
1: Oggi si ferma sur traccia di plova di una pospè, quai sur tutto il sventer mesdì. Il confine de naifs sbassa contro saira sin radunt 2 mm. La temperatura maximale è 30-10 gradi in Lengi di Nota, 15 gradi in Surselva e 16 gradi in la regione de Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la Val Calanche la via tra Molina e Arvigo serata per motista sicurezza.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il microfono Sergio Guecci Allegra in quella mezz'ora in tip da televisione il clom dils loaves. Il loaf è tornò in grigion con el la domanda cant spazi o quel animal salvadi in nos mond modern è da lunga nos tema.

0: Il clom dils loaves che è il tetel dils contrasts dallas proximas dus domenges Nina Defunz, anteriora collaboratora da RTR e osa cineasta indipendente, o realizzò pils contrasts dus films davart il tema Loaf. Nina Defunz è osa per me in il studio Bavegna. Nina, entan las proximas minutas lessons gugenta santeir un po' da pleda tis project.
1: Ja, yeah, buongiorno, grazie Kastel, vini spera so.
0: Nina Defunz, il tema da tis films è il Loaf, è in tema zont dispitevel, al manca ne da ternous, in tema ci desda enormas emozions contradictoricas davent da plageirs, anfinian ter gretas e aggressions. Ceo motivo te da realizar in film cun un tema si spinous?
1: Ja, yeah, buona domanda. Ja, adina schon eine certe Faszination per con fech che luf muentenus. Es un ecker schide si in eine Familie de Kachadurs, de Purs, et weil adina schon servinu kun, ja, yeah, con profundes che quelles Emotionen sein in tunnel luf, et weil u setzen schier, dass se da ju intek pi fech kui animal, a pi, xander wau le ju, du skodis del Peter Dettling, a quasi un proprio svegliamo il mio interesse, la moda che el già si avvicina a quei animali, e io ho realizzato, ok, quei intuizioni, allora il mio interesse, e so stato svegliato, e c'è che io ho, se vivo che io lesso fare quel film, c'è già che svevel che io, in tema heikli, che trovo abbia coraggio, avrei sempre un po' più saudama, e io se vivo, quella storia è la prossima, e devo anche io fare quel film, su di quel sluffs, va buru aus.
0: I storgi si tenuti davanti il Lauf, dati gli ancuna scienza mancia blera, se der zond differentes, con tis film racintas e

0: temps che dedichesse, come fece che il vol è la propria scelta in una motivazione, è il che il vol capisce gli animali, che il vol imprendersi per essere possibile, e di altro ciao, già forse è la persona per quel film che sa di dama e di te imprendere per essere possibile di quel luft e venire più di tirare quel animale, per quel.
1: Scu in sa storia s'immaginar che la collaborazione?
0: Per quel film vede presentau fetg bia temps insemen, pi bia che quick ihr Schock forza usitau prin film. Quei è stau una sfida, also ich stau fetg bi, aber ja da moments, per esempio erans in moment, ella idille, la page della natura, am rein insemen col sulei va si, ad in alter moment, durant intervistes va lo è, ja, jo de confrontal con demandas critiques, con maes insemen de demande, a quei forza magari, provocau en el emotions ni intervestes che ne veni des fet kirgades e che nus vene schon studi so per ots donji o se stese che la per ots aber quest au part de la collaboration e sta in a intensive collaboration con bia emotions con bia de mondes of yartes che el peter sa fort se tockel de was wo responder totes aber in a collaboration che resta mi se direm buona memoria.
1: Nina piglia film a stera savia accompagnere Peter Detling antils Shadow Disease dall'America antil Park Nazionale da Yellowstone. C'è esperienza è che gli è stata?
0: Ah, questo è un stato magico. Allora Peter ha sempre me in prima sentupata al domandato se si vuole mettere a vondo accompagnare Yellowstone per quel che el quitte sind wohl proppi für einen Film oder Luft, sind ein Brenner der Knuscherell, stand sie beim Versehels. Hat er nur so gut ja nur das Schissempel, der die Jahre spitzjass in die Luft wegzunehmen, der war sein Krab. Und das sind leider keine so nicht der Kuhn. Das sind wie Schibian, das sind wie Schibianimals, Urs, Kajots, Bisons, Chess, Vapitis. Das sind eher wie Luft, sind grande Distanz, aber das sind wie Wels. Und mir hat es fasziniert, dass ich in dieser Szene der Wolf Watcher, quasi proprio in der Industrie, de, also in denen die 80 Millionen Dollar a Don porta quelle Szene der Wolf Watchers ein, die waren extra Yellowstone per mir aufs. Ich habe schon noch ein paar Zustammen.
1: Aber che è schon extrem leftisch da domandar, fa schon impression era da sentir talas dimensions.
0: Ja, yeah, in mincia casa, mi eri bosci per chart che i da proprio persone che in sci fascinate del Luft gewan. Ja, wir jeschen pintir monatum per vesels.
1: In a parte del film vaia Vurdo Gugent, vaden tanto schon er marvellas ter las filmadas Cotter Nose and Grijung. Aster gia l'occasion da vaseiri lauf.
0: Ja, sono in a persona che aveva un po' di tema, quel che per tutti i lupi. Ci amava la notte, spazio alla natura, ma in un po' di tempo, aveva un po' di vento. A questo non è davvero quel film, e questo mi dà un po' di rispetto per quel lupo, di rispetto per quel lupo. Sono stato e abbiamo e vai proprio in di in una sera lo giù, il gran cliché, che io vado già per quel lupo, due scagnoli, ed in lupo cresciò, alla natura. Allora, ich bin mit auch. Ich habe mit auch Pibiaken, Totals Films, Codes, die wollen die User des Lufts. Es ist auch kein Moment, ich habe Pibiaken, alle Tiere. Ich habe schon die Tiere. Ich habe sie, alle Kreatieren, Silvadien, die wie, wo sie sind, blöd, nicht auch den Ternus. Ich habe schon die Magik.
1: Da wenn da Mardé, il Film da Vaseir, sind nostra pagina da internet rtr.ch, niera via Play RTR, alle schon do Reaktions.
0: Reaktion seit Tokenos da im Per Bundes am in Chekas. Ja da, ja muss al Film schon mit Familie von Kleve News publikaus. Ella war schon nicht da. Ja, mei Familie für Exempel in alter meine ich ja, magari qualche per Tok a Luve, no sind schon eine Diskussion, so questo è importante quel Prozess per mai durant fall Film che sai che da der Bergs gewesen quel tot alter. Per cui questo bi, io ho un proprio sogno per Bunes, e io ho un sogno per che mezzo in domanda è, certe cose, e io sono ingrazzabile, che io ho un ricevuto per cui, e forse crescere come vanno, e di ne posso riflettere, e io ho un
1: grazie a Fitch, per oz, Nina De Funz, per quella In vista ein til tis film der per quellas impressions raccontadas da varta il tema Loves, la prima parte del film il clom dils Loves calavigna musada domenja ein tils contrasts las 5:25 sen SRF eng online.

Na nossa pagina da RTR dat il Schanossa la possibilitat da vurdar il antir film vot deir la prima e la seconda parte del film da Nina De Fons, il Clom dils Loves.

0: Il è la Senda Giamesa con RTR Actual Informò in una survista da novità con Urs Müller.
1: A partire dall'altra ronda scuola va la nuova condizione d'admissione per le scuole e scoline bilingue della città di Cuera. Concreta in questo fanno priorità che si sono cresciute sì con due lingue e che discurrono romanzo italiano in livello adeguato alla Veglia Decina, a precisare la città di Cuera. L'economa de Managi Anna Jäger diventa manadra della sanadura. Ella surpeglia il posto a partire dall'enciata dell'Alta Ron, che ha cominciato l'organizzazione per il provvedimento da sanadat dall'Engi di Nota. In più, la sanadura decisa di concentrare la cira da persone con demenza a Promulins. E hackers hanno attaccato la cassa da pensione della Confederazione Pubblica. Le date sono venite singolate per la fornitura di software esterno. Anche non si è ben chiaro che le date sono venite singolate in dettaglio, come ha cominciato la cassa di pensione. Le persone spertucciate sono venite informate e la Procura Pubblica Federale investigescia in causa.
2: La meteo
3: presentata dalla Prosenec Tutte. Conciliazione e sostegno in casa solitaria date e la Veglia Decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
4: Specir sen la nei fora squiglia tonne ves per partir da desser il sivamazde e lots ferma sur traci plova ad egna puspe la seira sa sbassa il confegna da neif giù sen radont 2000 meters las temperaturas maximales entrant 10 graz enten la nagia degnota 15 graz en sur selva e finian 16 graz 8 enten la region da Coira. Domang dat il alo in a masdada da sulegli e neivlas i resta sic che gli atterra radont kinders graz a Coira.
2: Vias e traffic
4: anna Val Calanca allo è la veia tra Termolina e Arvigo sarada per muteifs da siertat. Scegliò veias libras bon viadi.

0: Con RTR an direcziun Giantar, il è sto vancia las dodas. Senza els voglia bec, senza ils arbitres e arbitres, nins matchs. Ci ciò do sezza balapè, ue fan da balapè, e per Franger schonen eda bec sto d'accord con decisions da arbitres an tala situazions. Ins vingio ir sperten eda emozional, ed ins amleida forza ir ci er ils arbitres e arbitres en part dil G. Precis perché voglio antiglia nuov clic da mia collega Ronia Muat e discurigna gugent davartiglia tis clic. Ronia, ist te egnaci racloma Blair?
1: Na esta di in general Tonio Bobbia ni se Sevilla lupito stiles adversarias se elles fan in faul de cocian facin en stall sipiller bitter.
0: Te dast setza a balapè dantant per quel film ast midorolla. Perché?
1: Tja, quet Sevilla zurde cici oje dine simpel, aber jele ul propi capi ko oisi schins stat tot per sul sil platze stove se e decider tot, et ko joi schins a preuine decision, per exempel in penalti, et au da kis fans, ni trenaders, ni giugadures, en turn oin propi da din auter moini e klomen en, et alu tutina stat la decision kins a preu, quel evi propi nega setze senti ko quei oi, et io lese sempre in gamma sa che le vuruna che arbiters ed arbiters fan per che nusse vain insomma viver o nosse pisseun nis hobby e pred quei quei tio kels meriten sempre de pli respect.
0: Ein tiltis film fast te setza il antir kurs da arbitra che al kurs cozza in affendemda e cala ir cun en examen teoretic. Te discoras cun en arbiter passionò da dena vart e da l'otra vart ir cun en arbiter cios ruania freidas durante match da balapè.
1: Exakt, et tenor l'Associazione Svizzera de Balapoi ston per sezion 30 giugs vini rots giu per vede attaques verbales ni per fin corporales sin arbiters a quai oi circa mincia 4 milli avel giug et cun el quai vinius schlegaus en zemmen mondius in quai plats neu quai vinius attaccaus an us discurin sur de quella attacca cica quai fac cun el et de co quel s'engage acion vina von e una dina per giufnes arbitres ed arbiters.
0: E Teronia ha solo ergia la possibilità da civlar in match che è la finizione del film.
1: Esatto, vai, schulau il Duke dentro le giuffnes de domet a tuseun, ed è il proprio unervuse von il Duke. De principi hai, aber la finale fa gran plagé de schulau, malgrat ja lo schon ed au inen in l'altra situazion pi heikli, per esempio duas gamavi per una decisione de penalti, aber meni vi alle se vacina manjank tradivo.
0: Grazie per tant, Ronia, si vez marvellas, scucci che l'avventura è ida a fitar. Il nuovo click da Ronia Muat è online, simple da catar, con un click play RTR.

Per la GIF già in 7 minuti sellas 12 suonda il magazzino da mezz'è con Nana Selina Quinter per le novità Alexi Baselgia. Al microfono sto Sergio Guetch, grazie per intanto da vostra compagnia, già veis buona patet, finiam pitart per le gratulazioni e podagna gratular oz a Trin e a Trun a partire dalla 12 mesa.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: E las dodis che venus pront per vus oz de mezzodì. Chi asci a chi bo? A quera dati novas reglas dat missiun per se vei e la scola bilingua. Chi maina, la senadura ha decidiu chi che due diventa la nova manadra novent del 2027. A chai monca, e la tumliasca a una dina laua, per cui vengono le misure di spernia aua extendides. Da pli risposte a details dati os per vus al microfono Anna Selina Quinter, ci vigil in bimiezdi. Per garantire una buona miscelta dentro i fondi svizzeri e i fondi jasters e le scuole di Quera, al mercato definiu nuove condizioni per i fondi che vogliono visitare la scuola bilingua. Maria Fieli, culs details.
2: In la scuola bilingua a Quera vengono ufems instrui per tudesc rumeunsch ni tudesc taian, se scelim da scoletta e scuola primara. Tenor il marciau da Quira agin pli a pli geniturs ter mes loro feums en la scola bilingua ort motivs can da fa not cun l'interess ad emprender in lungatsch, mo ben per evita classes cum bierzo feums da l'exterior. Per vida qui ad attesha il marciau las premisses da prendersi u feums a partir da l'onda scola 2027-28. Tenor la comunicazium del marciau agin de nov u feums che in propi carcissi rumeons nitaian prioritat. Plina veum duai da in contingent. Per quartier da Quira pon mincia mai mi 4 ufeums i en scoletta bilingua, respectivament cium ufeums en scola primara. Si vesta da mina bieras annuncias du ufeums gen adatai da visita la scola bilingua, decida tenor las novas premisses mincia mai la sort.
1: A nostro stainel Grigiun, l'economia, l'economa de menagi Anna Jäger diventa menatra della sanadura, quel comunicaccia l'organizzazione pel provvediment de senedat a l'engia di nauta. Las novitats con Alexi Baselgia.
3: Anna Jäger surpi il posto a partir dal 1° de gener. Fin la fin de l'on valia anche il mandat con la casea SA, sco societat gestionaria, scrive la sanadura. In plia l'organizzazione decise di concentrare la cura di persone con demenza a Promulins. La stazione serata di demenza in la casa Dulac sei attualmente in Bepauk occupata. La fine mira sei era di concentrare la vita specializzata e la spierta in connex con demenza e in lieu. Il vicino guarda a una persona che candidesce per la soprastanza comunale di scuola. Berta Prevost se mette a disposizione per la frazione de guarda, che conferma le vicinanze de scuole in domanda de RTR. Si è dato tanti candidati e candidatas scossezze in la suprastanza. La selezione de scuole per la suprastanza è d'era per il presidi in il 10 d'ottobre. In vista la mancanza d'aua a veulda ne da sced, extende la vicinanca da tumliastia les mesiras da sprenia aua. Quai per garantir il provvedimento aua durante il proximis mais, scrive la vicinanca in una comunicazione. De nov sei a scomandade in pleni pulz, da lava autos e da saua surfaces. Già da pilze a cladura palesce la vicinanca da tumliastia la populazione da sprenia aua.
1: A cunque mi do in sin palancau nazional. La Confederazione ha dau quei a ton de pli lubienches per sita luvs a moda preventiva, cum preau cui om vergau.
3: Da 39 triebs da luvs all'Uffizio Federal d'Ambient da finos la lubiencia, ina domanda dal Valais anc pendente. Avanti non aveva l'Uffizio da la lubiencia tra 22 triebs, pia bunumain la mesedat. L'augmento è per parte fa con inimidata dell'ordinazione da chiaccia, a dice la Fondazione Core in compensata della Confederazione all'agentura da novità chiesta in SDA. In pli detti da pli trieps in Svizzera esplicesce l'Uffizio Federale d'Ambiente. Il mercato del lavoro per intelligenza artificiale prosperesce in Svizzera. Dal fine del 2025 fino al secolo del 2026 hanno intrapreso scrittori radunt 5.000 plazze in connex con l'intelligenza artificiale. Qui è in terzo de pli che l'anno avanti risulta in studi della scuola auta da Luzerna. Le bleras plazze erano scritte ora in la regione di Turic, con passa 2.000 inserati. i suonden ils cantuns Genevra a Berna.
1: Per finir, venin unter els resultats de dier sera del Ballapai regional in success, ai dau per Valposchiavo Calcio e la Coppa Grischuna.
3: En il quart final all'equipa del Grischun del Sid batti il CBR 10 con 3-0. Il defensor del titel fa uscì il proxim pass e specchia sin l'adversari del mezz final. Quel veniero i en les partides trantrils Lusitanas de Sameden e Panadoz e trantatron Rabius e l'US Schluignon. Quests gieus de quart final della Coppa Grischuna venien dades il prim respectiv il 15 de november.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Adots, schön us on tuca als Zenz kau de mezzdì. Nous hem visitau la Lumnezia in guida de Zenz a cajun del jubileum de 101 cantons del Zengron a Lumbrein. A quasi el pi fascinau durant quella guida era el pi juven, in juven de 10 adons.
4: Edo son jo 9 ons, fans de Zenz. Edo preniosils tuns. Edo spezials Zenz, sco quart ripper, also kun in a ripper. Edo historisch, also Bienenkorb, Glocke.
1: Un bo a Chiveia sco al PV 10 ai la marca de moda de luxus Moncler. Ad insomma, muassa lu pi niev chi dat lu de comprater els iun viern volen els al favre a guarda. La pro guarda a evoluau l'idea el sustegne quella di enden clar?
5: No lessen la valur in comun e no lessen erosche pax disturbis sco possibile.
1: Kako je doj lufezeo dis kao trnus, ško proksim el magazin, a vonda in denton in žguart en si, am rein nukivin plečoc.
0: La meteo.
3: Il sventemec di rešt il ciel savenc kuvert e di plove di ne puspe. Il confin de naif ven diu questa saira sin radon 2 mm. Ot tangi ang pe indis graza mustee de škuel e per sedis graza kuira. De man kuvren nivels a dine puspel sulei. La sonda comenzi con un zic pliev ghiacciaela, pli tard cucai il sulei magari. Le temperature maximale sono da mano quira 15 gradi e den l'engiadina tra 10 e 13 gradi.
0: Vias e traffic.
3: Perciò già l'auto tras il tunnel del Ferraina e si despecia a 6-1 fino a 10 ore. En la Val Calanca la via tra Molina ed Arvigo serrada per motivi di sicurezza.
1: Guarda, in Mecca della moda. Si mainz due quei essere scia en radon quattro mainz. Denton, ai due bovini presentau els novs costums en giardinese la fricción della Vishnauk de Schuol, ma ben la collezion d'un viern della marca de luxus Moncler. La vaia principale due essere la passerella. Quai si mainz l'idea che la marca vuol realizzare insieme con la Vishnauka a scia di Leo Retz della coordinazione del turismo della Vishnauka de Schuol.
6: Wir haben einen Infoanlass gemacht, wir haben dort die ganze Bevölkerung eingeladen, wir haben dort den Puls der Bevölkerung spüren und wir haben ein gut, sehr gutes Feedback bekommen. Es haben alle dort in diesem Raum gesagt, hey, bitte machen wir das, wir wollen das gerne machen und umsetzen und sie sind dabei und finden das eine coole Sache und darum haben wir dann auch das Go gegeben für Event.
1: Per la Fondazione Pro Guarda era la domanda di fare un event in una più greve di rispondere. André Franciscus, abitant, moderator del RTR, come membro della Pro Guarda, ha dichiarato di che la Fondazione sostiene tutta quella occorrenza. Florin Juan riporta.
7: I maggiori di champagne sclingono, persone con la più nuova moda centano in bancetti da legno e sperano una passarella tra i comuni. Uscers pur es metter a vent, c'è ci spetta il 6 favrer da cui stan ci vegn a guarda il engedigna bassa. La firma tagliema da moda Moncler vorrei sgugent presentir lur collezium actuila, inclusiv un film da quella in rameda dalla culissa del comun. Discussiums ed una serie di informazium sae nidas fattas im ginencia in ciosa. Ed trenter ils co-members e co-members della Fondazione Pro Guarda sae nia discuria, usce André Franciscus.
5: No vain evaluar las chances als rischts e no vain dit i da de pü chances. No vain però dit che no vesse nient certes premisses e quai es trar las consequences or de quai che desi fausa samuretzen no lessen la valur in comun e no lessen eros e pax disturbis sco possibile.
7: La marca de luxus lascia per esempio fer ils bencins lunch la passarella il comune del falegnam local ed er l'hotelleria des profiter de pernotaziums generides de l'eveniment. La misterenza ed er la butia in vigenencia dessen avair quel ciosa della presentazione de moda o se las pretaises c'è la vigenencia de scuol ed er la proguarda en fat in vers Montclair. Ma er la fondazione sves des profiter.
5: La proguarda s'ingaja pel comune ed ha per esempio sciafi abitazioni per indigenze e quai dovra raps. E loro vanno a dire, ok, se vuoi nive te guarda, loro vesse niente, se vuoi paiaive di una certa somma, ci vien da buon al comune da guarda. Non vanno a dire, vuoi potai venire bene, se vuoi paiaive. Non vanno a dire, non vesse niente, se vuoi paiaive, se vuoi nive fin già.
7: Ed usce, sai la firma Montclair c'è da pronta da dire duant 100.000 francs la ciascia della fondazione pro guarda. Totuna, sper las varts positivas del eveniment, detta que però er arguments contra la presentazione da moda in mezzo comune. Arguments simils a quels cinzegi già udia en superanz in occasione del film Shelan Ursli usce Andri Franciscus.
5: Quella iada del film de Duarzin ha edat grandes temas. La liot geiva ossa vinen lura bus, cun hordes de turists ci vinen quia a guarda. E ce es capita in realtà suni sarà hotels, suni sarà restaurants e suni sarà des boutiques business. Qua è la realtà. Non ho vain massa blers turists. Din per se non sta in vera, ci non viene in avant, jasts, ci vengen qui e ci sostegnen a nos comune.
7: Quelles hordes de turists saien un effet che er il coordinatur del turissem de la Genetia de Schuol dilen rets e ge sul radar.
6: Gefahr besteht immer von Overtourismus. Das haben wir jetzt auch an gewissen Beispielen, die da immer hervorgehoben werden in den Medien, auch gesehen, dass so etwas passieren kann. Beeinflussen kann man es aber gleich nicht. Also, ich sage jetzt, wenn irgendein Hollywoodstar durch den Sonderengadin eine Reise macht und die schönen Bergkulissen oder die schönen Dörfer fotografiert und für das wie Werbung macht, können wir es nicht kontrollieren. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen Zügel in der Hand und dürfen auch ein bisschen die Rahmenbedingungen vorgeben.
7: Er il materiel del film che Montclair produce durante la presentazione possa l'organizzazione de turissem de l'Engadina Bassa Val Müstair dover plenamente per fare pubblicità per la regione mil avenir. Il spettacolo però, quel pe mils da guarda, ira guardir live al principi de favrir giusto davent lur portas da Cisa.
1: Cienciun cantons al 10 gron all'umbraien a Stiau Festival. Per quai alla pleuf l'umnezia invidau insieme con la Fondazione de Cultura l'umnezia a surselva turissem a duas guides de cents. Quales meinen nevente sur casti a vela tocken all'umbraien. Alice Bertoc es a participada all'emprema de las duas tours per nus.
8: Il ele de meun de las 8 mesa a 14 persunas ens entupadas sil percadi de las pendicularas a vela. Sulettamein dus hosps de vacanzas ens a mischadai dentils indigens che s'interessescen per quella guida. La media de veglia decna dils visitaders e denter 60 a 70. Sulettamein in juvenil e neus con so bab a quella tura. Il giovane con cavels curts schirs e vestius con jeans neres ed una giacca da flies nera. Giatti egli amprem tuchietz giù sur casti, registresce al con seu telefonin il tuchietz che la calostra ha messo in funzione apposta per la guida. Io vai marvegliaz da quei giovane.
9: Io sono Levin Buchli, io sono Gisiat e sono Lax.
8: A ti è affascinato da Tuchietz. Raccontami cosa è stato in Eustra con Tuchietz.
9: Io sono venuto da Umilia Gisiat, su YouTube, e qua c'è un video da Lax, e qua ci affascinato me. Allora, io sono venuto da un hobby, e io sono 9, 11, 15, 10, e io sono Prenusils, Tuns, e te Spezialszenz, ich gehe Quartripper, also con una Rippe. Ed è storico,
8: also
9: Bienenkorb, Glocke.
8: Ah, ja, sei un esperto. Da non das lo tocco alla sua vita.
9: Già schon da YouTube, ed è. Già da leggere, also come Beitrag, ed è dato via info sull'internet.
8: Io se decido di accompagnare Levin tras la tura de Zenz, a quella continuesce col via di Avella della Baselgia Giupleif. El auto sesi aus per Levin, a letzere quente immediat quel mondi proximamein a Feusisberg ad ina inauguraziun de Zenz, a quels passentien las proximas vacanzas cu la famiglia a Vienna, a posta per mirar Zenz. Ma mei interessesse la guida actuala.
10: Also ter quals Zenz ca del surcastì, savevas ti ca schon si c'è, nie si osei ase un du zi nie?
9: Jo, erl, schon si quei cluce, schon. Also, genüsern lau, wenn sie tut, Zenz, du kannst sinken gehen, et Volklüt, et, ja, quasi Schiff, was sind ja auch. Das ist ein leckerer Fisch im Wählerplayf. Quasi aber selten genüsse schon bei uns, et, wir bleiben als Zenz da im Leschmann, schön lau, del Zengron, quasi riesig.
8: Den Tonner in Venus, a Villa. Also entre las informaziuns dil guid de Vart la Baselgia si è montada a ses cents dati i caffè a Stortins. A durant che nus gudin la pausa tocchi de miesgi. Durant che sbiars gauden il caffè fan de mondes a se discuren cuore levin entuan Baselgia. Da vos Baselgia vesins numnadamen il cents el cluce a levin filmesce il tuchietz. Conosces in l'auto incontro l'Umbrein la Levin repassa la guida a Pleif.
9: Già da Baselgia sei un tel Zenz bia, aber se cluciere è rio embo e il mio grande vis.
8: Quella ga ai bottonge u plide di sil cluce a Vella. Denton spetta nu sil cluce de l'Umbrein til jubilar il Zengron. Sin viadi della lumnezia viaden mo se levi ne mi so canal de YouTube.
9: Letzte no Martins Glocke nu nov, quei no mai vigni u della Martins Glocke a Quera, de San Martin, quei mi u zen preferiu.
8: Levin a ja cargau bune mai in duoci in videos de zen ze tu kiez sin quei canal de YouTube, ad ella bune mai in ciunci in ciun conta bunenz. Arrivai all'Umbrein, menzi l'in prima in Baselgia. Ella ha dato informazioni interessanti davanti al santuario, denton oravontot davanti al jubilar, il Zengron che ne

0: Vilta Schamber vaglia in prem vid ina preit da Lenzia do. Vida quella ein montai fiars, Scotterina send enfarada. Nus traversa in ciun plancheus, a quels emince mai collegiai cun scalas da Len u alti streccias a teises. Tot en tot, ascendinus 31 meters. A lu...
1: Comincia ca...
0: Wow. Nus stein si som il cluce cun ina vesta magnifica, a sur nus spenden 6 cents de totes grandezias. A lu dati las 12. Enziat essa nus chignais il cluce, a mincin ten las urellas. Levin ad enton puspel telefonin entameun a filmescher co il martì daz il mantì dil cen. Sent il devos resum dil cen gron, raquent il president della pleif cattolica romana Lumnezia, Alexander Casanova, e un encint detagls tir ils auters cens, denter auter til cen pign, cint sto una dina tuca a meun. A durant che tocca, se decide leo d'abandonare il cluce, avon che tutti sbalunen delle scale stesse sgiudò. In Baselgia è il resto della gruppa, ad ils autors che stai con me sul cluce, la imbospiccia gic. Io prendo Levin di me una domanda, cosa sei stato per el sul cluce o til 6 cents?
2: A se mi hai fatto piacere, è il Zemping, l'ho un e tu sai qual tuna.
0: Ti sei registrato il tunnel Zempin, tu baba, di tu cavolo?
2: Già, già, sono vero.
0: A te sei un primo scasco?
2: Già. Se prendo a cacare sì, lo John.
0: A se la domanda, con la tura a di plagio agli expert e youtuber de Zenz, risponde Levin con els gli Jons?
2: Fetch. Also unbeschreiblich, weil ich auch Schibi, Villa, mein Favorit. Du hast es auch Stau Lumbrein, du hast einen Stau Zuckerstein. Schibi als Baselges. Ja.
3: Aschai hai tu nau durant la tura da Zenz a Lumnezia. In a proxima, probabil, quella che ha senza Levin, per chi che ha interesse, dati a una gala sonda al 17 d'Octobre. Da più informazioni, am fleister su selva Tourism a Villa. Was ist auch bereit, damit Sie das Magazin, weil ein Fleiss Eternus erreicht, per Tatla und in egal Mikrofon per Wuss, ein Anna-Selina Quinterstada, Alexi Baselgia, a preparau per Wuss las Novitats, a Priska Bundi, a Stada Responsabla pels Contents. Acqua va vino von per vus lu ne venda la mesa, quae culas gratulazions cun Sergio Guetch. Vigiai in bis, entro misdi.

0: Savesser esser eneda in Giaveisha da musica ternaus einten las gratulazions Dua Lipa il elas dodeja mesa.
1: Las gratulazions
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch.
0: Bels moments ter erte era degna cura ci podagna procurar per plageirs d'anniversari con saleiz e surpresas. Al microfone Sergio Guec bavegna alas gratulazions ils oc da oc over. I vagn il plageir da poder gratular oz a Simona ca Jacob a Trin. Bavegna ant il club dils 40 e tot chels e chels cion il 4 davant tirs. Pil anniversari da 40 ons da Simona ca Jacob gratulesce la famiglia. Cara Simona, strusch da cre che ti has già 40 ons. Nus essen fec loschs sin tei tot cei che ti has domeniau en quei temps. Gratulein a ti da tot cor e giavijain tot mo il bien, ora van tot buna sanadat e bia contentiancia en tia veta. Fai oz in bidi da fiasta e gauda tias visetas. La peta e pinada, in da riablas, e nus venin suenter miez disperas vi per fa in viva con tei. Cordials salits, bap e mumma, tiu fra Fabian cun Julia, tiu figliol Robin e siu fra Pign Mauro. Gratulation da tot cor oz pil 40 anniversari da Simona ca Jacob. Il giaveis da musica è Matiu Plova.

Per moments specials d'anniversari, Matteo piglia 40 aval de nascenza da Simona Cajacop a Trin. Ivan Oz schon sruania Salez d'anniversari piglia 92 aval de nascenza da Maria Pelican Cabernard, cusadenta en casa San Martin a Trun. Cara mamma, sentiu 92 aval di da nascenza, gratulaina nus a ti da tot cor e giavejaina ti buona sanadat, ventira e carezia e biars bialz moments e plages con tot te scars. Mamma, nus essan danar en graziaivals da vetei e termetain con quelas lingias in grond en graziel ed in ferma strucla. Nus s'allegrein da festiva oz con tei tiu grond di tesa fonts con famiglias. Gratulazions pigli anniversari da Maria Pelican dat il era dalla casa San Martin. Oz festivascia la giubilara Pelican Maria da Surain siu 92 aval di da nascenza. Ilz concusadenz il personale la maina casa dalla casa San Martin giavision alla giubilara buona sanadat contantiencia tot bien pigli avveni e biabi alla suras tirnus e la casa San Martin. Giavijain in a biala fiasta da natalezzi. Piglia anniversari da Maria Pelican e nia giavigia, quel grand classiker da Montserrat Caballé, insieme con Freddie Mercury, Barcelona.

0: Montserrat Caballé, Freddy Mercury, Barcelona. Il giaveis da musica dedicia a Maria Pelican da Surain, ossa en casa San Martin a Trun, la giubilara cumplanescia oz il anniversari da 92 ons. Ivan Er en giubilar ci può allegrar da Suragnair regalo il cupegn da RTR. Gianna Caviezel da Martina o procuro per quel momento.
1: Es jint gratulare a mas frar Ulrich Hefner de la Punt, che gli vigiar tot il buon, blera, senda i fortuna, i ce l'esse io dair la vita. Ma qua è falso. El è un uomo che è in figi in la compagnia, el va in te ciaccia, la in cianda ciaccia, ci ti accompagna bler, el fa musica, ed è bler in gir.
0: Tot bun pilzons ozera Ulrich Hefner pil sis cumplion da zetantegn ons.
2: Danus? Danus?
0: 0800 20 25 30 per esser part dallas gratulazions da dots, scilets, er possibile da termetter saleitz d'anniversari per WhatsApp 079 200 70 07 per ulteriors auguris.

Meia tungan las gratulaziuns der RTR Ivagna Suruania Saleitz d'anniversari per WhatsApp pil anniversari da Simona Cajacop. Cara figliola, era nus lessen gratulati da tot cor sintiu natalezi semplamein bi chei dat tei eis sci in cola donna Zep e jeu giavijainati massa bialz moments el nia vonda veta e chei el va bein con tei. Tocan su enter, lu datei ina embraciada ed in viva sintei. Cordial il Zep e tia decia Simona. Pil anniversari da 40 ons oz da Simona Cajacop.

0: Sì, per RTR an 10 minuti sei legna e dat ulteriores gratulazions. Buonasera, Marcelino Fluri.
1: Ja, buonasera, Sergio.
0: A chi lessas gratular?
1: Iau gratulas bugien a nies bien amic, al Renato Livers de Breuil, che festivei sotto il curontavel natalizi. A cui fece il mio nome, sco è il nome del nostro gruppo de sport Rollators. El è in des giovens de nus, nus è pligé, che le usen, venius in a in de quattro de vontier, ma nus è in per che vien halt schon al de sis de vontier, allora, lui qui de fa sport, da qui te pi gref, che qui che è là. Ma bene.
0: Scusa, Sanias, se l'idea da fundar la gruppa de sport, ils Rollators?
1: Poi stavano biavons, non smavano con velo insieme, facevano corsa lunga, non smavano con festa, e poi venivano, lo stesso, di telefonare, in all'auto. Noi volevamo così, che le non fa. E poi, cioè, venivano fatti in un gruppo di WhatsApp. Dice, lo sa inscrivere in l'auto, ci fatti che c'è il San Vesen di oggi. E lo srolato, quel nome che noi dava, o del motivo che noi siamo detti, le lezze d'ora sono essendo tutti in una casa di Veils. Sono una dina fase di quei e da in jas e la caffetteria della casa di Veils.
0: Renato Livers è il commember da quella gruppa da sport e po' festival e ba ozzi sis. Bel anniversari con la premeda il Cater davant Tirs. E per Renato Livers, avanza era pronto in Gioveis da Musica a Cabellos?
1: Yeah. Quella canzone è una grande montata, ma quel che solo che ben cantavus del Rene Cavegni. Quindi è bien amico che morse von 8 mains, non spiegata main, ed era eco-membro della nostra gruppa. Non siamo fatti, pugliè.
0: Renato Livers, festivesa il curantavel, speragna cielo grand plagier da vos auguris, Marcelino Fluri, giaveis venavant tot bung.
1: Grazie, Svec. Rimbis in bien salit a quira. Ciao.
0: Adia.
1: Ciao.

0: ciao.
1: A cabellos, ciao ensemen. Il giovesch da musica speciale oz pil 40 anniversari da Renato Livers a Brail. Ivagnena gratulanta da Zignau al telefono. Buonasera, Letizia Rentsch.
2: Buonasera, Sergio. Io vedo bien gratulau alla Domenia Michel, a Givirà Sensi 84 anniversari. Buona sanità, tu bien, ad in grande ospaiberg, a buons cafés, a tu jorden che la fanno in cegada. Per quale è la Givirà del Vinavon, tu bien, buona sanità, spero che la fecchia una fiesta, che la sappi godiai.
1: In plagiare, so ein zair fara Domenia Michel con il cor, Cecilian Trun, è il mio cor.
2: Ja, grazie sehr per Winter.
1: Tot bung, salezza zignau, Letizia Rentsch.
2: Ja, grazie zum Jonta, qui ratubien. Grazie sehr.

0: Per far un plaschair oz a Domenia Michel Trun piglia sis 84 anniversari il cor Ceciliana Trun ei miu cor.
1: Per vos con vos
0: Allegra Yvonne Carpanetti.
2: Allegra manch. Ai, non avesse niente gratulare a mia Carpanetti, quella outsider Jones, e della a cominciare la personati, la c'è bisogno della tua total boom, per tutta fatta, e l'impostit fortuna e sandà. Ai, e qui c'è bisogno se sbap, se pin, nona i bazzi.
0: E musica datil dalla Rümli Gang, Anna Carpanetti, la sora da mia, è lo dalla Parteida.
2: Sì.
0: Insieme con sì. Severin, Tonet e Simon.
2: Simon Ron
0: Collar. Precis. Elz Treis procurunos per musica d'anniversari per Mia Carpanetti 7000 Rinder, la polca sperta piglia complion. Giaveis, bels days, Yvonne Carpanetti.
2: Grazie.

0: Rümli Gang, piglia anniversari da Seda Jones da Mia Carpanetti, da Ftan. 7000 Rinder, quel Klassiker an la Version da Rümli Gang, oz ebbe per Mia Carpanetti. 0800 25 30 si vessas Gugent Gratulopil Zons, David Kamenisch da Klostra al telefon. Buonasera, David.
1: Allo, Sergio.
0: Ci ho il Zons.
1: Gugent, Sergio. A io vess Gugent Gratulopil a Giuseppe Brunolt, el habitesse a Rodels, el abiala dum liasta, leusa el fa fiasta o sin seu, si attonta nova a valgida na scienza. Corrialmente, gratulesce leo ad el, e già visse il vino von tutto il bien. Sin bien se va se, Giuseppe. Adot, naturalmente, in abiala fiasteta. Al già visto musica fosse schon, piz beverin, con la cappella Oberalp.
0: Stupend! Co è da aggiuntare una volta più? Oterci già vigir, ven avanti in bel dì, a David Kamenisch, Salezza Klostra, e speranci vain podia fare in piacere a Giuseppe Brunolt.
1: Sì, Gugent. Grazie a milion, Sergio.
0: Gugent, bel sio mezz'dì.
1: Grazie a milion, grazie.

La Chapella Oberalp, Coniglia Bell, Schottisch, Pizza, Beverin, musica d'anniversario, piglia 79 aval, complion, de da nascenza, natalezi da Giuseppe Brunolt a

0: Chris Rea, der RTR, con gratulazions ils oce da Ochover, grazie a ci isch stos dalla parteida. Resta per il moment anc chegl, Simona Cajacop può anc s'allegrar da posta, ella survigna las entradas per ir a far bogn a scuol. Già veis bun divertimenta, totes e tots vos otters ci vezz il zonzots, ven avant bels anniversaris, lasce gustar las turtas, tant gratulazions per Ozils oc da Ochover agli microfone esto Sergio Guec Gioveschen Bell Siva Mazde
1: RTL Las gratulazions Il suo intermezzi der RTL
2: Con scovrides Hits E sempre verz
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore de musica, Annika Dermon.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas duas, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Per la scola bilingue da quira dati novas reglas, la città reagisce in un cert maldiever e la sanadura in lengua di nota sovenina direttura, anna iega comenzi il prim de gener. La scola bilingue da cui rapplie plissevens genitors, che tramettan loro fanzort motivs can de fanno gut con l'interesse d'emprendere in linguaggio in questas classes, ma ben per evitar classes cum blers u fans dall'exterior. Per quai ad attesce la citata quira a partir del proximo an de scola, las condizions d'admission per las scolas e scolines bilingues. Concret an quel zufans prioritat ch'en crescit si romansch utalian. L'economa de managi Anna Jäger deventa manadra de la sanadura, quai communicesce l'organizzazione per il provvediment de sanadat en lengua di nota. Anna Jäger soppi il post a partir del prim de gener. Fin la fin de l'on valia anche il mandat con la Casea S.A., sco societat gestionaria, scrive la sanadura. In pli all'organizzazione decista concentrale cira de persones con demenza a Promolins. La stazione de demenza en la casa du Lac sei actualmein be pauc occupada. La fine mira sei era de concentrale servide specializzata e le spiertes en connex con demenza en in lieu. La Confederazione ha da questa tonda pli lubiences per se età lufs a mode preventiva cum prea cun avanti non. Tra 39 triebs de lufs all'Uffizio Federal d'Ambient a finos la lubiencia. In dumondor del Valais è anche pendente. Avanti non aveva l'uffici dalla Lubiencia tra 22 trieps, più abbonamento la mesedat. L'augment aia per part de fa con inimidada dell'ordinazione de chiaccia, a dic la Fondazione Cora, incumbenzata della Confederazione, all'agentura de novitats chiste in SDA. En pli detie de pli trieps in Svizzera explicesce l'Uffizio Federal d'Ambient. Ed anche per il sport, success per Valposchiavo Calcio in la Coppa Grigione de Balapè. In il quart final all'equipe del Grigione del Sid batti il CB Rozen con 3-0. Il difensore del titolo fa uscire il prossimo passo e specchia sin l'adversari del mezzo final. Quel venero i in le partite tra il Lusitanos de Semeden e Penedoz e tra Tron Rabius e Lues Schluagnon. Questi chiusi del quart final della Coppa Grigiuna vengono dati il 1 rispettivo il 15 di novembre.
2: La meteo.
1: Il sentimento di resta il cielo sevens couvert e di plove di una puspè. Il confine de Naif vengono questa sera sinra d'ont 2 mm. Ot tangi anche per 11 gradi a Mustè e a Schuol e per 16 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Per chiaia l'auto tras il tunnel del Ferraina e si de speciale 6-1 fino a mesura. En la Val Calanca la via Trantamolina ed Arvigo serade per motivs de sicurezza.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Uns cuvrides. Hits. E sempre verzi. Musica non stop.

RTL. Musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scuvridas.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas trais, io son Alexi Beseglia e quei dati de nov. Per la scuola bilingua da cui era dati novas reglas, la citat reagiesce sin in cert maldiever, e l'olma son gaie averta, il centun envidà e Schwyz. La scuola bilingua da qui rappli e pli savens genitors che trametten loro fansort motivs can da fanno gut con l'interesse d'emprendere in linguaggi in questas classes. Ma ben per evita classes cum bler su fans dall'exterior. Per quai ad attesce la citata quira a partire dal proximo de scuola, las condizions d'admission per le scuolas e scolines bilingues. Concret an quel zu fans prioritat ch'en crescit si romansch utalian. Assurava ein vehicle non en conoscendo ne jaier sair in a barriera de via fier. La polizia cercia la persona culpante. Ier sair, kurt avant las nova, la polizia srovni l'informaziun del don. In a patroial aia lura chatavi de la barriera donegiada fastiz din a colur schira, comunicesce la polizia cantunala. La persona ca facci il don abandona il lieu senza annunzia l'incident. A son gaia in le portas avertas per la 83esavla Olma, la fiera svizzera d'agricoltura ed alimentaziun. Il presidente della Confederazione Guy Parmelet ha discurri in ses plet avertura era della schialira se la secira questa stat e c'è sfides che quai apporta all'agricoltura. Per quai stoppien ils fonds davanta pli resistenz cun perscrutazione di innovazione in diever intelligente laua ed investizions precises. Questa sfine mira sei alla politica agrara 2030 del Cusei federal, a Parmelet dic. La Olma songai dura fin ils 18 d'Oktober, centun envidà e Schwyz. Ed anche una novità al ski alpin, Markus Waldner, chialesco direttore de Courses der Ilsomens della Federazione Internazionale de Skis FIS. Sin agengevis remetia l'om del Tirol del Sid per immediat ses uffici, comunicesce alla FIS. Markus Waldner ha lavorato durant 12 anni co direttore de Courses der Ilsomens. Per le prime corse della nuova stagione, sorpia Peter Gerdol, il direttore de Courses der Les Donas.
2: La meteo.
1: Il sventimezzi resta il ciel savens couvert e di plove di ne puspe. Il confin de naif vengiu questa saira sin radon 2 mm. Oz tangi anche per indis grazia mustee de scuol e per sedis grazia quira.
2: Vias e traffic.
1: Per chiaria l'auto tras il tunnel del Ferraina e si despecia 6-1 fin a mesura. In la Val Calanca e la via Trantamolina ed Arvigo serade per motivi di sicurezza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Wir sind zusammen mit unserer Redaktorin der Musiker, Annika Dermont.

musica per in escadin. Per tai. Per mai. RDR. Simplemente.

0: las novitats der RTR.
1: Ielas quatter, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. La vischnanca da claustra vuol sbassar la taia e dovr anche l'absoluzione all'urna. E l'olma a Songai è aperta, il centun in vida e Schwyz. La vischnanca da claustra prevese da spassar la taia per il 2027 per 6 pacien, sin anche 72 pacien dalla taia centunala simpla. Il preventiv dall'an proxim doi esser gulivà tra expenses de bunemain 46,5 milions francs. Il Conseil Comunal de Claustra ha deliberaier unanimamein tant il preventiv sco il pede taia 2027 per manza della votazione all'urna la fin de novembre. La radunanza comunale da Cetras ha approvaier sair in credita planizzazione per una nuova chiesa de scuola. Il credito di 1,6 milioni francs hanno le presenze e le presenze di chie con 85 conto di 9 vus. E vale il referendum facultativo. Assurava un veicolo non in conoscente ogni jaier sair in barriera di via 4. La polizia cerca la persona culpante. Ihr sair kurz davanti le 9 alla polizia sorvegni l'informazione del don. In patrouille aia lura cetavi della barriera donegiada, fastiz di una color schiera, come ne cesce la polizia centunala. La persona che faccia il don abbandona il lieu senza annunziare l'incident. A Songai in le portes avertes per la 83esavla Olma, la fiera svizzera d'agricoltura e d'alimentazione. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha discurri in ses pleta avertura era dalla scialira e dalla secchira questa stat e c'è sfides che quei ha portato l'agricoltura. Per quai stoppien il fonds diventa pli resistenz, con per scrutazione ed innovazione in diver intelligent dall'aua ed investizions precises. Questes fine miras aia la politica agrara 2030 del Conseil federal a Parmelin aggiunta. La Olma a Songai dura fin il 18 d'October, centun en vida e Schwyz.
2: La meteo.
1: Il sentimentsdì rest il ciel savens couvert e di plove d'ine puspe. Il confin de naif en giu questa saira sin radon 2 mm. Oztangi anche per 11 grazie mustee de scuola e per 16 grazie cuira.
2: Vias e traffic.
1: Per tagliare l'auto tras il tunnel del Ferraina e si despeciasse jains fine mesura. In la Val Calanca la via Trantamolina ed Arvigo serrada per motivi di sicurezza. Per Cerasur il pasta l'Albzu veni raccomandato da 20 alla 6 la saira equipamento in Vierne.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
4: Just another manic Monday.
0: Con sempre verts.
5: What a day to blame it.
0: Scovrides.
5: Too hard to go, too hard to ride.
0: E hits.
4: Oh, yeah.
0: Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Schett chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica e da casa.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: E la schiuna vusta leis al magazin della Saira in ottobre anciet con quai tuni push bei dretch a seniestere scheia. La stagione di grippe ha pushpensciato e in prima linea si tratta di infezioni con il virus del corona, d'anton de Pipaux casca e on vergau de quei temps. Ad apropo virus del corona, Granit Schacca è venuto sentenziato ed in castig provvede che l'ha comprato un certificato di vaccinazione falsificato durante la pandemia. D'anton sin temps d'en prova. Details dati os al microfono per vus, Anna Selina Quinter, in una bella sera. La stagione di grippe in Svizzera è ufficialmente la Jamna Vergada. Questa è l'Ufficio federale della Sanedat. Le novità con Alexi Baselgia.
2: Al momento cresce il numero di persone che vanta il medio o la media per via di infezioni della via respiratoria. Attualmente sono in tanto consonte le infezioni con corona che hanno congiuntura tutte in una regione, ha detto l'Ufficio federale della Sanedat all'Agentura di novità che esiste in SDA. Il virus circolesce ad entant main ferm, compria con il medem tempo avanti non. Con la vaira epidemia de grippe, quinta l'Ufficio federale de Sanedat il mezz dezember. A Songhai in las portas avertas per la 83esavla Olma, la fiera svizzera d'agricoltura ed alimentazione. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha discorri in ses plaid d'avertura e dalle scialire se la secchira questa stat e che sfide che quai ha portato all'agricoltura. Per quai stoppien il fonds diventa pli resistenz, con per scrutazione ed innovazione, in diver intelligente laua ed investizions precises. Questa fine mira sei alla politica agraria 2030 del Consiglio federale a Parmalè aggiunta. La Olma a Songhai dura fino al 18 ottobre, centun invita e Schweiz.
1: Meine Exterior. L'armada russa ha fatto una greve attacca sull'Ucraina. Il mercato di Kramatorsk e Josh dell'Ucraina ha dato meins 33 mortoris.
2: Vitier seien des deutsch persones blessures a comunicar il governatur militar de la region en l'Ucraina de l'Ost. Les indicacions na se lasen bec verificar a mode independenta. L'emprima vevi nom Kim Bu seie venit tutia e che pliras persones seien mortes. Il president ucranais Volodymyr Zelensky ha dit che in attaccia russa cum bomba seie tutia dus pitchens bus. In Italia alla riforma del dretch de legge di spitaivla surmonta il davos obstacle. So entri il Senat a la ciombra dels deputats di je al proiect alla chefe de regenza Giorgia Meloni. Con tangia in partida o in collezione tra l'elezione del Parlament la limite fixata da 42%, sovegn ella de nov ulterior setze nel Parlament. L'opposizione critica che le riforme siano fatte uscire, che Meloni abbia meglio chance di venire eleggida l'anno prossimo. Il premio Nobel della letteratura va quest'anno alla poetessa ed autora Anne Carson del Canada, che ha comunicato all'Accademia Svedese a Stockholm. La donna de 76 ans vegn onorada per si ovra gaiarda e plein ideas, ch'ai a crea en in dialog ludic la tradizion classica cun noves formas per la literatura contemporana, scoi a nomen la comunicazion. En Carson ai a collia durant sientira carriera la creazion de sias poesias, cun lavurasco translatura ed instruia diverses universitats.
1: Con questo sport, il balapè svizzere capitani della nazionale svizzera Granit Schacca è venuto sentenziato ad un alto stich con temps di prova perché l'ha comprato un certificato di Covid falsificato.
2: Scott Schacca ha scritto in Instagram e ha accettato la sentenza della Procura Pubblica di Luzerna. Se non si fa colpare i prossimi 12 anni, non si fa colpare i 150.000 francs. Che Chaka ha comprato un certificato Covid falsificato, aveva fatto pubblico avanti due semne. Per cui non era il becchio nominato per il Davos Giusto della Nazionale Svizzera e la Nations League. Markus Waldner, chiala sco direttur de Kurses del Ski Alpin ter il Somens de la Federazione Internazionale de Skis FIS. Sinadien Javisch remetia l'om del Tirol del Sid per immediate suffici, communicesce la FIS. Markus Waldner ha lavorato durante 12 anni sco direttur de Kurses ter il Somens. Per le prime corse della nuova stagione, sorpia Peter Gerdol, il direttore dei corsi tra le donne.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La scuola è stata in questa sera tra noi al centro e qui abbiamo fatto ordine. Le premesse per venire alla scuola bilingua dovevano venire più strenche, soprattutto per miscelare i figli scolari. Con Afons Schwitzers e Jasters. Patrick De Giacomi, Cusier del Mercau, declara:
3: Es ist so, dass wir gemerkt haben, auf der einen Seite, dass aus den Schulhäusern um die zweisprachigen Angebote, gerade im Deutsch-Italienisch, sehr viel mehr Kinder kommen. Und das hat sich in den letzten Jahren noch stark akzentuiert. Wir haben auch gemerkt, dass viele Eltern das Angebot dort nutzen. Natürlich nicht alle, aber viele, wo es eigentlich gar nicht um die Sprache geht, sondern aus anderen Gründen.
1: In dels motivs, per exempel, de Boscha Jelsefons cun Jasters a scola. Tenor el president de l'Union Ramonche Quera, Patrick Colet, en las noves mesiras magistes.
4: Da l'ora metter tots ante la madema sedela a trugir, a far per tots ils madems criteris che il mossa a meci, che els ci... On elaboró che els criteris on forse menge pac a saveda de mart, scucci il romanche funziona ir.
1: Nus udinon de pli de lur position en causa, ad apropo prender position en Francia, van scolars e scolares in voia che combatten per l'educazione. La Ramoncia Clara Valois, che stat a Paris recuenta.
5: En a pel moment be dudi un pa de lunch, un pa explosion. Questa c'è a Mineva per ir alla metro, per ir a lavorare.
1: La scuola e l'educazione facente per noi sono in quel magazzino a quei 10 suenter in sguarzi Laura e del traffic.
0: La meteo.
2: Questa sera dati ad una puspe fase scompliavia. Il confine di Naif vengono in radon 2 mm. Demain spetti una mascheida da soleil e nivels e due resta sic. Le temperature maximale sono demain, a cuire e de scuolter 16 gradi, in la sorselva 30 e 14 gradi, ed in la sorselva 38 e 12 gradi. La sonda comincia con un zic plievia ciaela, più tardi cucchè il soleil magari. Le temperature maximale sono la sonda a cuire da 15 gradi, ed in la giardina 30 e 13 gradi.
0: Vias e traffic.
2: En il partenza ai colonnes in la via nazionale 30 Jenatze del tunnel de Küblis so entri in accident. Il traffic ve immena alternant su in vial. En la Val Calanca la via 30 Molina ed Arvigo puspea verta. Per chiara sur il pass de l'Albzu ven recomandade vende la sis la saira equipament en viern.
1: Al mercato di Quera vuol garantire che date alle classi di scuola in miscelida, qui dentro von Schwitzers ed Jasters. Per contangere qui al mercato decidiu di dettare le premesse per visitare la scuola bilingue. Di semplice, diventa più greve di venire in piazza in quella. C'è che nels motivi per quella decisione c'è criteri che scolari e scolari hanno da ampliare il futuro, Maria Fieli rapporta.
6: In la scuola bilingua a Quira, dati per ufermes formazione per tudesc rumeunsch ni tudesc taian, sel scelim da scoletta e scuola primara. Tenor il marciau da Quira, agen ils ultims ons pli geniturs termes lur ufermes in quella scuola, ort motivs kan da fa nut cun l'interesse den prender in lungatsch. Mo bing, per evita classes cun biers ufermes de l'exterior. Da qui si ricunzunt per tucada la scuola tudesc taianna, per la scuola tudesc rumeuncia, deti ad enteum strusta quels cas. Patrick Colet, il presidente dell'Unium Rumeuncia, manegia.
4: Perché la scuola è semplicemente bot tots ci on in bec grand rumanc e da loro metter tots ante la madema sedela a trugir, a far per tots ils madems criteris che il mossa a meci, che els ci... On elaborò che els criteris on forse menge pac a saveda de mart, scucci il romanche funziona ir.
6: Tar els novs criteris tucca treunter auter, che els ufeums che in propi carcissi romeunsch vingen priorisai. Danov duai plina veum da in contingent per quartier, da quant bieras scolares e scolars lasken mincha mai visita la scola ni la scoletta bilingua. Si des en in quartier mina bieras ufeums gen adatai, decida la fin finala la sort davart cica survinga al plaz. Tenor el marciau, la varianta la pigista da decider. Tenor Patrick Colette.
4: Che pare un po' di essere un po' da quel de casino, da tenere un casino, io sono un po' di mi viste avessi il tutti gli infanti di avere la madame chance. Allora, che vuol la fin finale, ci sono di sfurtegna e di differenza, ne pleri gli infanti, ad un infant è già in il ciclo romanzo, l'altro è un po' di mangiare bler e con tre la short, survin bec la possibile data, ci sono la fin finale, un fans ci vanno in, anche quella c'è da scuola e in altro, anche l'altro c'è da scuola.
6: Per tu cau da talas midadas fu sur tut la scola tudesc Tajana e biga la scola tudesc Rumeuncia. Qui gi il suprastont al marciau Patrick De Giacomi. Tenor leja stoppien elzenteum tracta demadus lungac smedem.
3: Da wende geht's wird wahrscheinlich zu einem unterschiedlichen Ergebnis führen. Also bei Deutsch-Romanisch praktisch kein Unterschied zu bisher und Deutsch-Italienisch schon.
6: Tenor el, vingen las novas premissas pia ad avener gin influenza negativa sin la purgida Rumeuncia.
3: Ich gehe davon aus, dass eben die Sprachaffinität, die wir bis jetzt ein bisschen schwammig formuliert haben, bei den romanischsprachigen Kindern eben da ist und beim Deutsch-Italienisch bei vielen Kindern nicht, aber bei einigen auch sehr wohl. Oder? Und von dem her gehe ich davon aus, dass das eigentlich jetzt beim Deutsch-Romanisch keine negative Auswirkungen haben wird.
6: Tenor Cifras del Marciau, age in Londra Schola Vargau, ucent ucho films visitau la Schola Primara Tudesch Rumeuncia. A tenor Patrick De Giacomi, tu essi per els ufeums Rumeuns e vina veum da medem bieras plazes en scola. Las novas premissas valen a partir del proximon de scola. Tu tenor detia om inen il autra adattatium gi Patrick De Giacomi. L'Unium Rumeuncia ponderesce enteum els proxims pass per fa il possibil qui dat per via de las midades ne gin stige vantage per scolars e scolars Rumeuns. L'Unium vinga è a se mettere insieme con Unium se rappresentanz del lungaggio italiano in Chausa.
7: Unverständliche Schulen meinen dann ein Tod in alter Lüg. Als ein Malkontents, Melis de Scholares e Scholars, wann im Franche sin vaia, que kunedit de Genitours e Scholastes e Scholasts. Les Conditions e las Scholes sedien miserables, ja de Pivargin jamna vegn protestau, a quei sed resau elentire Francia. Clara Valois vive a Paris ed ella ha cinciau con nostra redaktura Fabia Cadof de vart la situazione attuale.
8: Ils portrets cins raggiungen de la Francia fan impression. Demonstrazions de milis e milis de persunas orvant tuot scolaras e scolars del gimnasi ci combatten per lur educazion. La polizia ha intervenì per part con violenza. Da specials protests han comenzà sun nüdes arrestades 6.100 persunas, la gronda part juvenils. Navis, ma da di als protests a Clara Valois.
5: Ena pel moment be du di un pa da da lunch, un pa explosions. Cusce ci amineva per ir alla metro, per ir a lavorar.
8: La duona de 38 ans ci des cresciu de su in Francia cun una mama romancia disce erce la tradizion de protests in Francia es gronda sei eu asa giusta un moment in giuce bler sei agni in sembel ci sara massals ultims ans. Impustut la situazione economica e que maina su in via de più persunas scobels juvenils. Clara Valois fa un congual culs protests dels gilets jaunes ci han cominciat del 2018 per vid el preç del benzin.
5: Tot questa situacion un pa difficile es derce vendersce ensemble con quai ce hai i venir nano se creșuts a sostenir als jovens perci ce la situacion economica in Francia son un pa complicada. Hai, dunque ce d'una vaz poe dirci nani una grande sorpresa, ma è un po' impressione.
8: Comenzà an els protests in un gimnasi e san derasats sin tutto il paese. Criticià venien rattes in scuola, bleras uras ci vengan stricciadas per ceccia magisters mancian o infrastruttura marotta. Las condizions in las scolas in Francia sen figi differentes tot tenor in ucises stadis Clara Valoa. Giusta aint ils bolius, als lös pi povers, nu sun las scolas in bunas condizions ed daia classes cun fina 35 scolares e scolars.
5: Lo vanno questa sta penso conta da per tutto ma proprio c'è l'urs enorme e le scuole sovente sono vecchie non sono state rinnovate e des erda vende là c'è le scuole c'è le magistri proprio morivano dal chat e desir c'è in anis più magistri a vonda perché c'è le spalle non sono usce buone per le magisters in Francia, despo 11 ans, e usce che le magisters suvent curt sono malati o altri non sono rimplazati, e usce che hai le condizioni non sono fitch favorabili per la juventù accendi.
8: Diers nie la tema d'existenza tras la crisi del clima e l'intelligenza artificiale. Già 80% dels giovens in Francia senza lavur, un de cinc. Cifras ci fan tema als scolars pel futur. Els pretenden de la regenza d'investir de più la scola con un pacchetto de 10 miliardes a giut d'urgenza.
5: Una ami ci des magister antin d'un lycée ci va più o meno ne usce mal ma ci des stat hai pro principi da protesti da un pa explosions qua dira l'esna passada ma elis magister usce ce el vezza da dainta il sistem ci des gref ci el chata bun ce il juven si li lor problems a man rein e ci sfan un pa dudir.
8: Tenor Clara Valoa pudessen els protests durare mo finter las vacanzas d'utuan ci comainzan la fin d'October. Ella suppuona che l'ura veni un po' più quiet. Fin laia ens raggiungen probabel a moblers portrets de protests dels giuvens su les vies in Francia.
9: Fabio Cadovac in ciao con Clara Valoa davart la situazione attuale in Francia alles protestes de scolares e scolars per lur educazion. Ako vas istau per questa sera del magazin, Priska Bundi è stata responsabile pels contents, Alexi Baselgia ha preparau e presentau vos las novitats. Miu nom è Anna Selina Quinter. A se vos leistat la quentir magazin, ni legir de pli details de vart nos temas, a quelca marcia actualmein, lufidia in clic sin rtr.ch. Ajo, restel, vine vonca o per vos al microfono per accompagnare la sera.

0: Ina buna saira cun RTL.
1: La mesamna sera ci la mesamna la Jeff de sera si già. Le amna va spert ci a Giulie Brotz ci sa forse gleiti perché ta insieme ne si mette sin vai a casa. Ci sa forse da te de quelle dentro vus can per onde si mette sin vai a la lavur a se preparan os planet pel survec de noc nid la sera. Per il soundtrack di questa sera procurare amici che sono noi questo nuc con un bel dì il microfono Anna Selina Quinter ci fai la vis in una biala di

0: In vi anau de Piamnas. Dautier veva il capitani della nazionale Svizzera Granitschaka già die e l'agi schwarzvicau in certificat de vaccinazion senza esser venius vaccinaus durante la pandemia. Qua veva die già concediu ad os a la sentenzia si maisa. E l'ha da pagare una multa de 3 mili francs a ciun conte dis e ad un ton in castig condizionau cun temps de prova de 2 ans. Poi el va mo en vigur, se Schaka venies en teufer quei temps, on inega castiabels, lu vessel de pagar quels 150 mili francs, a se bo lu capeta nuot. Schuel scrive sin Instagram, en seia posizion en causa, vul el surprender responsable dat, per quel agi fac quei vevel già dic avon, el agi acceptau quella sentenzia, pagau als cuors del process, ad agi dau tir tot. C'è conseguenze che quella sentenza aus ortovista sportiva per Granitschaka, qui è un bodel tot clar, la federazione ha scritto sin demanda della SDA. El sagem priu in conoscenza della decisione a venire os sin base de quella a fa discurs primarà coi valu vinvon el futur.
1: RTL Novas od il mundel sport.
0: Tenus vai venu anche musica de Schlager, gekonnt ja de Morgen Merveille und morgen früh küsse ich dich war, Helene Fischer.

La Gevgia als 8 d'October ad Oz ei propi inaga stau in di polit gris a bletsch. Ad apropo gris a bletsch, forse sens di somber. Forse di quei wussi c'è procura actualmen per in hit center lauter ni merdic Shane Michael Booth. Al cantadur, songwriter, producent, suona pliris instruments, scola gitarra, clavazin, al bass, ni e biars auters, somber, vegn, das iu nom, SMB, das es iniziales, Shane Michael Booth, SMB, o de qual fa del pleit a somber monta e ton sco gris, sco scardaliu, forse aura, sco oz, svesins interpreta, e mi cicase la proximina nova de del, My Body Isn't Ready.

0: Dies van las sises vegniu cal sinondas remontes. Suenter dodijons va ina era a fin. Marcus Waldner, seretilesco director de curses dels omens de la Federación Internazionale de Skis FIS. Quesin agen gevis per immediat. Scoel declara adiel el sentiment che i manchia del l'energia e la tenuta necessaria per on fa inega in entire sesiun a se scoel ves divisau. E se di bostau in a sempla decisiun, mo e se di in a posizion che se di collidiada cun in squetsch enorm, a scia Waldner. Os alla FIS bei dem flein Successur bei um del Tirol del Sit Waldner, wen lu den ton e et accompagna aktiv la persona che surpren, sche um des si sont drei sons, surpren fach si nautre position ente fra la FIS ai un bo klar, per les empremes courses la nova stadion wen Peter Gerdol al direktur de les courses de les donas a surprender. En gisiat dis vai già liber cul slalom gigant a Sölden ai in prem da questa sesiun.
1: RTR Al puls del sport.
0: Alles proximes 3 minutes conta per nus Eddie Grant cun Gimme Hope Joanna.

En 2 minutas, aisi, las 6. De quales ures in undas remanches è il temps d'una de Cinciampau de vart al sport, de quica cura a passa ad apropo sport. Gli els, ad elas, sauden simplement evitir. Sai bo sco va vus forse magari è cun mera sport ni forse fa sets cun son sport d'equipa. E mince toni tic giù de la gnarva, culs arbitres alles arbitres. Mince ton forse vide se vi la, si han fa di una decisiun ca constat forse bo del tot per vus ni bo en favur de la equipa preferida. Den ton senza arbitres ad arbitres dati ne dins giux. Ad ina ca voliu se vi, coi ai en somine gade d'esser en quella rola dat arbitra ai nos redactura Ronja Muot, per quai alla realizau in nia Klick, cool Thema Arbiters et Arbiters. Mi da unavent la rolle de la giugadura in gada al la mandura con quella dei arbiter ed è schulau setza la fin finale in giug per propi seve co quei ai. Se vos es interess, amarrasas budien lufien klick sin rtr.ch ni sin play RTR laudati alpiniev klick arbitra 90 minutes sot squitch de maram.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Cosimon, mon, buonasera. La scuola bilingua a Quera ha pli a pli sevens genitors che tramettan lur affons in quelles classes ord motivs che han da fa nuot coi interess d'en prender in lungatg, mo ben per evitar classes cum bia affons dei exterior. Per quai ad attesch al mercau de Quera ne vende ion de scola che vegn las condiziuns d'admission per las scolas e scolettas bilingues. Concret an quels affons prioritat che increscissi Ramonsch in italian. L'economa de menagi Anna Jäger diventa menadra della sanadura. Quai comunicasce l'organizzazione pel provvedimento de sanadat e l'engia din alta. Anna Jäger surprende il post e un prem de gener 2027. Empli all'organizzazione de CDU de concentrare la tira de persones con demenza a Promolins. In veste alla munconza d'aua extende la vischnonca tumliasca las masiras de spernia aua a Velden a Deschet. Quai per garantir el provvediment d'aua durant els pròxims mains, ainum en ina comunicación. De nief s'ha discomandau d'emplenir pools, de lavar autos, a de xuar surfatges. Ja depi el cercladur apaleixa la vixnaunca de sprenyar aua. La Confederación ha dau quai a ton de pli lubienxes de citar lufs a moda preventiva que jom vergau. Concret, ai Uffizi Federal d'Ambient dau tocca nos la Lubienche ter 39 trops. In a demanda od il Valais a jom pendenta. Avon in on veva Uffizi dau la Lubienche des minui al diember de lufs ter 22 trops. Ai augment agi per par de fa con in amidade de l'ordinazion de caccia, declara la Fundazione Cora che è incumbenzata della Confederazione all'Agentura de Novitats Keystone SDA. En pli detti de pli trops in Svizzera te noi Uffizi Federal d'Ambient. Tondo mai, tocca la prossima ga.
0: Ina bella saira cun RTL.
2: C'è per voi in del spibialz tunz chi dat? Forse qualcau? Ella lumnezia ein als amaturs et amaturs de Zenz venissin durch Kursts a cajun del jubileum del Zen Gron de Cienciun Cantons a l'umbreina dau ina guida. Et in, cara propi, picca fascinaus anumna als Zenz per fin siu hobby avelus accompagnau tra quella. Udis un cautrunus, las proximas minutes, bic vus ches accompagna tra quella sera. Il microfon per vus, Anna Selina Quinter. Ecco qua è musica romancia dal Scagliotz. No, termai.

0: Sabrina Carpenter con A Taste. Cien chun contons al Zen Gron all'Umbrain Aschau Festival. A per quei, alla Pleif Lumnezia invidavan semen con la Fundazione de Cultura Lumnezia a Surselva Tourism du a duas guides de Zenz. Quelles meinen ne vende surgesti a vela tocken all'Umbrain. Ina a Giagiu Liuc, ad quella ai Alice Bertox participada per nus.
1: Il jele de meun de las 8 mesa a 14 persunas ens entupadas sil percadi de las pendicularas a vela. Sulettamein dus hospes de vacanzas e ins amischadai dentils indigens che s'interessescen per quella guida. La media de veglia decina dils visitaders e denter 60 a 70. Sulettamein in juvenil e neus con seu bab a quella tura. Il giuven con cavels curts stiers e vestius con jeans neres ad ina giacca de flias nera. Giatti egli amprem tuchietz giù surgesti, registresce al con seu telefonin il tuchietz che la calostra ha messo in funzione apposta per la guida. Io vai marvegliaz da quei giuven.
2: Io sono Levin Buchli, io sono Gisiat e ci sono Lax.
1: A ti è fascinaus da tuchietz. Racconti, nega, qua è stigneus da quei tuchietz?
2: Io sono venuto da me a Gisiat, su YouTube, e qua c'è un video da Lax e qua ci fascinava me. Allora, io vengo da un hobby e io sono 9-11 fans di Zenz e io prendo Sils, Tunz e è speziell Zenz, c'è un Quartripper, also con una Ripper e è historisch, also Bienenkorb, Glocke.
1: Ma te sei un expert, da non das tutto quella sua vita?
2: C'è un da YouTube e è già da leggere, also con Beitrag e da via info sull'internet.
1: Io se decido di accompagnare Levin tras la tura di Zenz, a quella continuesce col via di Avella della Baselgia di Upleif. E l'auto, se si per Levin, a lezza raccuenta immediat che il mondo prossimamente a Feusisberg ad una inaugurazione di Zenz, a che els passenti in les prossime vacanze con la famiglia a Vienna, a posta per mirar Zenz. Ma a me interessa la guida attuale.
3: Cosa per quel senso che del surcasti? Sapeva se ti cosciente c'è? Nie se sei asio di Zienia?
2: Io ero già in cinque cluce, già. Also, knus ero leo, wenn se tutz zens, tu kao sinken gul, et volk lüt, et, ja, qua schif fascinio. Das ist leger fetch sim Vela Pleif. Quella baselge knus ist schon per uns, et, wir plei ils Zenz der Emil Eschmann, Jane Leo, del Zengron, quelle riesig.
1: Den Ton riveinus a Villa. A suenter las informaziuns dil guid de Vart la Baselgia, si è montada a ses Zenz dati i caffè a Stortins. A durant che nus gudin la pausa, tocchi da mies gi. Durant che sbiars gauden il caffè, fan da mondes a se discuren, cuore levin intorn Baselgia. Da vos Baselgia vesins numnadamen il Zenz el cluce, a Levin filmesce il tuchietz. Conosces in l'auto incontro l'Umbrain, l'hai Levin repassà la guida a Pleif.
2: Già da Baselgia sei un il Zenz bia, aber se cluciere eri un bo, è il mio grande vis.
1: Quella ga hai bottonge uplide di il cluce a Vella, denton specchianus il cluce dell'Umbrain til giubilar il Zengron. Sin viadi della lumnezia via den, muosse levi in miso canal da YouTube.
2: Letzte Mal um Martinsglocke nun auf. Quei nome ich vigneu de la Martinsglocke a Quera, de San Martin, quei miu zen preferiu.
1: Levin ha già cargau bunamein duocin videos de zen de tuchietz sin quei canal da YouTube, ad ella bunamein ciuncin ciuncont abunenz. Arrivai all'Umbrain, menzi l'en prima in Baselgia. Ella ha dati informazioni interessanti davanti al santuari, denton orvontot davanti al giubilar, il Zengron che ne us transportaus avon 150 tons da Feldkirch en tocken all'Umbrain. Ja sai bucom fitch che quelles informazioni interessessen Levin, en mincia cas es el indils en prims che i prompts per is in cluce. Cica les a po sa ascender il cluce en tocken sum. Fino a mira eisi dad essersi il talang dallas 12 si som. Ja monzo entra Levin, letz an conosce gie bene il sclucces.
3: Ti so mai stau si?
2: No. Aber du kriegst ein Cent schon bei uns bei YouTube.
1: Und in Camberlet, wie sie will, der Schamber, weil ein Prem wie deine Präte der Lenzia da. Wie der Quelle ein Montai Fiars, Schotterin Send in Farada. Nus traversein tschun plancheus, a quals e mince mai collegiai cun scalas da len u alti streches a teises. Tot en tot, ascendinus 30 meters. A lu.
2: Gui mince ga. Wow.
1: Nus stein si som il cluce cun ina veste magnifica, a sur nus spenden 6 cents da totes grandezias. A lu dati les 12. Enziat essen us chignais il cluce a mincin ten las urellas. Levin ad enton puspel telefonin entameun a filmesche co il martì daz il mantì dil zen. Sent il devos resum dil zen gron raquent il president della pleif cattolica romana Lumnezia, Alexander Casanova, e un encint details tir ils auters zens, denter auter til zen pign cint stoen ad ina tuca a meun. A durant che tocca, se decide l'eau d'abandonare il cluce, avon che tutti sbalunen delle scale stesse sgiodò. In Baselgia è il rest della gruppa, ad ils autors che stai con me sul cluce, la imbospicia gic. Io prendo Levin di meun e de mondel, coi se gli stau per el sul cluce sotto il 6 cents.
2: A se mi hai fatto piacere, è il zemping. Let's un gin per usi. E tu sai qual tuna?
3: Ti sei registrato il tunnel Zempin, tuo papà, che tu cavi?
2: Già, sono vero.
3: A te sei un primo scasco?
2: Già, io prendo la carica sì, lui, John.
1: A se la domanda, con la tua, a gli piaceva agli esperti e youtuber di Zenz, risponde Levin con els gli Jons?
2: Fetch. Also unbeschreiblich, weil ich auch Schibi, Villa, mein Favorit. Du hast es auch Stau Lumbrein, du hast einen Stau Zuckersti. Schibi als Baselges. Ja.
0: YouTubers der Zenz, die ich dir botte. Schau ja, du nau durant la Tura der Zenz a Lumnezia. A di da don in a proxima, probabel quella ga forse senza Levin. Per chi ca interesse, alles forse è in ga amara quel Zenz. La sonda als 10 d'Oktober, dati la seconda tura, de pli informazions der quella am fleiss der Success.

La sera sin onda Zomontschas, la gievgia sera rassuna cautrenus minchmai. E musica dal arch musicale quel portoz. Novas canzuns. Al coro vriu de Nista Venasa festivescia un siu jubileum de Vegnons, a per cui intent al cor schau componi 10 novas canzuns cun text de poets de la Vishnauka de Braille. A scia era quinta Daniel Pali

0: dirigente del cor.
1: Tu dia de chaffa in ovra mo pel cor. Lo va tu chiaro in principio e si don da fasce ti c'è sento mettere in trucchetto che ne gimbin a cantapli su enter. Lo se lo cresce l'idea da c'ha componere nuove canzoni che va lo è su enter ovvi da il mondo che tutti i scorsi tu va a cantare su enter. Ed io spero il fatto che vengano a cantare con le canzoni.
0: Ja, yeah, da pli dell'idea con quelle dieci canzoni. Tunen lu propi se vais vustat la cautra nus en curt, ne vende meselas sia dati e arci musical a per da spazi a quella emissiun prenio cumi au parots al microfone Anna Selina Quinter stada. Gudi la sera, a tocan la proxima ga.

0: L'alt musical. La musica in il center.
1: Anno 2006 ha dato a Denis Tavanasa una fusione del cor Mischedau e del cor Baselgia, e dort Londra ha dato il cor Uvriu Denis Tavanasa. Quei jubileum de Vegnons ha il cor festival in una moda tot speciale, e per cui ha io invitato il studio e cinque persone del cor che sono state involvate fece la preparazione. Daniela Hefti Cavigelli, la presidenta, Patrizia De Rungs Carigiet, la cassiera, e Daniel Palì, il dirigente. In cordial benvegni a vostrais, ed è in cordial benvegni a vus a casa, preziare as auditures, apprezzai auditurs, fa a vus Ugo Scher. Savens festiveschen unions luren prems jubileums per cunciun conta, se tonta ciunni a un da pli ons. Il cor uvriu ha decidiu de festivases in prems vegnons. Exacte si dice il cor sco co membra e la presidenta attuale Daniela Heftica Vigili.
2: Mai animesce il cant at la compagnia. Io che hai la jeo la compagnia che tegno mai a Denis at il ligiom tra casa a quei animesce da Stavit Londra.
1: Daniel Palì conta schon de pile giuventicna ed ai tocken oz il imprim al sulet dirigente il coro vriu, vais pie jubileum uon in quei sen. Cioè ha motivau vus avon vegnons de surprendere il cor?
3: Also, motivau mai è che aver fec incantaus de cantar, aver plige de cantar, de surprendere il cor, vai lo studiav dic, de fare, ne de bo fare, perché torni tec svida, cinza mai giù in cor, Lo dato c'è bene, io so prendo in cor, lo sa, da omes emozioni musicali con in cor, sa stia di nello vraute emozioni musicali, con cui vai a più plegge, sento da fare.
1: Patrizia De Rungs, qui avevo invitato a questo discorso alla Presidente Daniela, insistiu che vus dois essere della partita. Con quel che vus esse stata involvata fece l'organizzazione del giubileum, c'è il lavoro dois vus tu faci?
4: Allo scocca sera va giunto a Tramen, deve quittare tutte le finanze, da Maracchi il Srap, svegna ne ne, ne buon mondo e ne no. Allo una Tramen è un beat lavoro amministrativo, da vostir, che va essere ginao con ella, perché oggi la dina ti ha un troise fons a casa, io vai mo in um. A per cui va io faccio una mai in sorpreude della, a ci biasco a possaivel.
1: Daniela Hefti, piglione di jubileum, va esprivo von de fine tournée, ad è un dus concerts. Come è svenisse l'idea da festival jubileums in quella moda?
2: Quais da untras bei rimnau ideas a studiar cosa vessens fa at la fin finale era quella idea della tournée nascida a zecola un stutina collegiale cu una casa a da schia che nos vennu qui tanus fi gei nomis dus ins ve mo in gada a ven jubileum de vegnons ja
1: Alla tournée fac fermada a Zuz, a Vignoin, a Patrizia De Rungs de Godjist, quels dus logans.
4: Quai al stau maneggiau la colpa de nias dirigent. Perché che lei aveva lo suo intic, in cui sciences e la ingiadina a con quel canus, figlio in quel gi, e senza stai contenti di in quelle due destinazioni.
1: Allora domanda Daniel Palì, da co zuz? Ni da co vignongrat?
3: Also in la ingiadina si gira per la Salina, che è come la commissione di musica del canton Grigione alla stata, come è. Che avrei giù di contatto con ella tra quai Vignogni e che la Maria Candines la presidente come è la soprastanza del distretto di Cant da scegliere questa dao con le due opzioni di fare questo concerto a Londra.
1: Ad era in linea clara di fare in due slogans o se la tournée plus Danis non è un tutto norvese non correggia in altri slogans di fare? Grigion Central, per esempio?
3: No, non avevamo proprio fatto prima di fare questi tre concerti a Londra di una casa, la tournée.

0: Regurdientscha, in text da Sepp Modeschnei, ca Flavio Bundi a Messen Musica sin incumbenza del Coro Vriu per su giubileum de Vegn Ons. Adavon venu diu Il Muossa Via, da Albert Spescia, ca a medemmen creau in nova composizione. Sper la tournea a il Coro Vriu de Nista Vanasa giu in idea innovativa, num nada main da scia scriver novas canzuns romances.
1: Io vale studiar da scia fai novra mo pil cor, lo valto c'è un principio e si don da fasce ti c'è sento mettere in trucchetto che non gimbin a cantapli su enter, lo se lo cresce l'idea da scia componere novas canzuns che va lo è su enter ovvi da il mondo che tutti scorsan dovrà a cantare su enter, ed io spero il fatto che chi viene a cantare con le canzoni.
0: Patrizia De Rungs, come hai reagito quando hai sentito la prima volta l'idea del dirigente di scegliere componer di le canzoni nuove?
2: Als in prima volta ho avuto una fece buona idea a lui, quando si compra tra l'altro, allo scontro c'è un occhio in lui costante, che sta in salume racco finanziario. Ma il piacere è stato più grande che il tema delle finanze.
0: Daniel Palia suppone che voi avete condizioni certe, né criteri a quei componisti, c'è chi sta a fare, c'è chi deve fare.
1: No, il solo criterio che noi veniamo è stato di dare la poesia dels, il text, perché noi vogliamo avere il text della nostra vicinanza, che quei hanno l'idioma con noi, ciò va in sciame un libro, il componista, ma noi abbiamo già fatto tutta la cappella, con la clavecina.
0: Daniela Hefti, con l'autore del text, che è proprio con la vicinanza della vicinanza di Braille, ha un motivo speciale?
3: Il motivo speciale, in questo anche vuole l'idioma, con la vicinanza, che si succede, che si muove, che bialle poesie che venite scritte in vicinanza a quei a quell'idioma con la vicinanza.
0: Ma tu personalmente sapevi chi detti tons poeti in vicinanza di Braille?
3: No, insomma, boh, io credo che non conosce Sepp Modeschnei della scuola, ne ho shock, insomma, boh, no.
0: In caso che ti ha detto che Alexander Mais e Daniel Palli, ma tu non conoscevi il personale, forse?
1: No, io non conosco il personale, ma io non conosco il personale. Io ho un flautonino di quei codici, di un tema che andavo, io ho detto che ho un nome di scrivere quei codici. Qua in poesia, allora ho detto che in principio, qua in bella poesia, qua non mai venuto a trovare, c'è il testo di lui, allora ho detto bene, studiavo tra c'è chi si avesse prendere da quei codici, e ho detto bella poesia, bella canzone.
0: Avevi due reazioni dei componisti in questo testo?
1: Also Reaktions als ich da im Prinzip perkon sind ju kantaule kanzun avon weil ja buju pibia Reaktions in adem da mai skoja veche portiva nel text min je komponist a led va lukas da sklarimen del je kun kel lu stas kontent sind da kun koi
0: a ko ves fa ko
1: ja in au ko da konto book na in prinzip weil je je wel mehr tiese schön rosai weil schön in Il se con carissimo tipo sai a boda in tinte esordina cascade che fa canera fa altre ramurs a lui ha quel segno il dredge text da no mio mania de zi umani
0: ad oggi componist romans segna per quelle dies canzons novas a vus weis survenir o del pubblico e resuns quelle canzons Daniela Hefti
3: ja in sa sogno resuns Als Piars fetch positivs, lejaut a Schauplige.
0: Ah, ihr da auch schon in den Kanzun Favorite, in den Minion und Nade, bis events, que se die Stau in den Bialen Kanzun.
3: I dependente de la via decida del Publikum, lejaut plitos pijufna an Schauplige fele cascada. At autos an e Schauplige laue. Anzo deu bia compliments, aber in generale es vignu ludau tulles canzons.
0: Adet entels componist el Daniel Palisets? Da codi est el adiu la poesia mia can?
1: Io saibu ca com vai a vir qua codi, je pi qua sco vignu un contra mi qua text, also, allo vato ciao, je, io pren quella poesia inga, a fecit ciai, io vai lu ca com, Schon ne un giu in tec, schon ne, c'è stramende, fazi c'è set, ciao, ne mai componiu ti ciai, Allora, io ti ho bene, prima sto svegli il text, sono interessato a fare la melodia. Sono già contento con quella forza, vai in avanti, forza calio con quella, ma il tempo si muove.
0: A quella prima canzone che Daniel Palli ha scritto, te la indiesco prossimo. Mia canna, col text di Alexander Meissen.

0: L'aua ad avon la cascada è in text ad Alexander Meissen in Convigin de Dardin. Messa in musica an quelles Mario Pacchioli ad Armin Kaduff. Dies novas canzuns romances an giù lur premiere lanciate Cercladur a cajund il concert de jubileum de Vegnons coruvriu de Nista Vanasa. Dies canzuns novas cain us per ascide di sin fiera.
1: Also nus vin in sigura cantavi in avon quelles canzuns in rac nus venien aga in concert, ni in pin concert, pils seniors, ni sciocche, et sine canzuns anci zon cantai in Basel, di Vron Messa, Colorazion, Dil de Vos, a di amanetje ca ki vin lo forza damandas tut nina da dirigenz, ni scioia, ni ki van direct its componists. Las canzuns hau den je, esch nus ven pagau alas als componists.
0: Con feine tournée con canzuns veglies, ni odel vargau quasi, a dus concert con canzuns novas, was giu massa la vusco dirigen, mai giu la tema che vien forse un pau mime bian per cantadurus e cantadurus.
1: L'anciata con un giu andamento, quel proiect si gira boc, so avess uns dia buon cietel, c'è che lu sa daula, so entra e stau che nus vien proprio giu bia la vur con prendere las novas canzuns per quelca schon normal, sco dirigenz has di ancora otte canzoni, a meres c'è va tiu cor, c'è va bop tiu cor, e da sce che va in us ciao prendo conto a quel che vinio componeo, a tocca de vos cracceo, che nos vendo miau quei stupend.
0: Alla finale aves di giù successe, cint meres il publicum che stau duas gadas plein ins concerts. Daniel, us dirigis il cor de Pilanciata, pie de Pi Vegnons, motivesch us il success degli onde jubileum de continuare ni vesel sende cala ad adiu la bicetta.
1: Ci dici che a prigè da dia fai sa sezzi las dia vies mondi o fece il quel compligè, quel moment che avai il bo prigè pli lu sto in scala per quel che lu vegni nuot o ci c'è bien o della sera da cant ni o da din canzun.
0: Se c'è bien della sera da concert ed enton stau las dies composizions novas che venides presentades. Ciun de quelles vengi audio l'emissione a cheu suenden ulteri ures duas, omis duas con in text de Pieder Antoni Livers. La Fonza, con la musica de John Balzer Casanova, adiest os, la prima rosa, composizione de Flavio Bondi.

Siemi, text da Alexander Meissen, alla melodia e da John Andrea Casanova. Cheu ha il coro vriu cantau insieme con l'ensemble vocal Cantus Avis. Las siat giufnes cantaduras han eschi lloc collaborau al concert de jubileum. A per la fin de quei arch musical lessel delecta vus a un cunincines de lur produzions. Elles han cantau sotto direzione de Rilana Cadruvi Scherer ad accompagnadas al clavecin de Clau Scherer. A mi, Hugo Scher, resti a un de avvisa a vus, bien divertiment, a vinavon, bia plagé con las emissions de radio da RTR. Adia, a stai bene!

0: Il di der RTL.
1: Hot con Cosin Mon, buonasera. La scuola bilingua a Quera ha pli a pli sevens genitors che tormetten lura fons in quelles classes ord motivs che hanno da fa nuot coi interess d'en prendere in lungaggi ma ben per evitar classes cumbia a fons dei exterior. Per quai ha da tesch al mercau de Quera ne vende ion de scuola che vegn las condizions d'admission per le scolas e scolettes bilingues. Concret an quels a fons prioritat che increscissi Ramonsch in italian. L'economa de menagi Anna Jäger diventa menadra della sanadura. Quai comunicasce l'organizzazione pel provvedimento de sanadat e l'ingiadina alta. Anna Jäger surprende il post e un prem de gener 2027. Empli all'organizzazione de CDU de concentrare la tira de persones con demenza a Promolins. In veste alla munconza d'aua extende la vischnonca tumliasca las masiras de spernia aua a Velden a Deschet. Quai per garantì al provvediment d'aua durant els proxims mains, ai num en ina comunicazion. De nief se gis comandau d'en plani pools, de lava autos e de schua surfaces. Gia de pi al circladur appalesce la vischnonca de spernia aua. La Confederazione ha dau quai a ton de pli lubienches de città lufs a moda preventiva ca jom vergau. Concret, ai Uffizi Federal d'Ambient dau tocca nos la lubienche ter 39 trops. In a demanda o del valais a jom pendenta. Avon in on veva Uffizi dau la lubienche de sminui al diember de lufs ter 22 trops. Ai augment agi per par de fa con in amidade dell'ordinazione de caccia, declara la Fondazione Cora che è incumbenzata della Confederazione all'Agentura de Novitats Keystone STA. E pli detti de pli trops in Svizzera te noi Uffizi Federal d'Ambient. Tonda mai, tocca la prossima ga.
0: La Saira ter RTR. Con sempre verz. Hits. Descubridas. Musica non-stop.

pictures of fun red.

RTR, musica non-stop. Con scuvridas, hits e sempre verzi.

0: scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Se canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua data.
1: Che la musica è da casa.
2: Yeah,

Mengia, da Men Rauch. Anna Mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorn el bül stan e laven lin e tüll. Tante reint i bader leiven e riaiven e schflatscheiven, daiven sils e faiven mods, daiven giuvels faiven sots. Qua capita supervia ion e passa spera via. Nianca mux intorn el bül, tottes laven lin e tüll. Curcel svol weint in giassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culcesch bassa tira su plü grev il flat.

0: Proverbis. Deisa, fonateira.
1: Menginnes mamma rusa, io l'am de spübi man, ed umman da per spusa, la vesta lucinam, ma paine cün la tuoccia, disla, fammi il plagiar, e curce o drif la buoccia, si disla da tajair, quei eis bain quei, cim da turmaint.

pasch. Seira l'inscontretti, a braccios con gion gromt, tua tinde gnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai gion gromt svolva, dis che asperti qua, e

E quinta quist fatz, tuat gisa missa rir, scoscia quei füs nardaz, e curne dit gia scoder, am stol quis bel gionun, dismentia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culötz, til vescla pa, in quel moment ne

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha meggio plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E schiet il cundanessen, si vessen bein rajun. Podarci til mettessen, da fatta in prajun. Il pese sbe, ciò che podess. Nir ora mo, un bel processe.

Lascia passar las nozzes, il lura zvei muassar, Cici aint las cioces ed ha da comandar. Sül schüval sto ir mengia, jau nun in clepü spass, ed ha gion gronches gira, dit il plumti tras. Ma forza già, a mi pisar, a mo podes,